0: ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato, per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me, che invece questo giorno lo perdo, perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma, la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza. E in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose sia a Prato. Siamo andati a sentire il comitato 25 aprile, che organizza il 25 aprile a Prato. Ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale, e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro. E poi i temi connessi alla città: la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare. Mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento.
1: Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale, che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico. Dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra, centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento, della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola, senza introdurre altri particolari temi, per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda, e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo. Sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
2: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo, e lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente, e quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi, no all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica, e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento, no all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che, parlando di liberazione, non possiamo non pensare alle persone private delle libertà, e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini, e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa, come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo, in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato. E proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista, che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà, e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori anche quest'anno, e il sottotitolo è appunto Disarmiamo, disertiamo, organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio da che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15.30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. E dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Filiene di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori la nostra manifestazione, per poi spostarci al circolo 29 martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, non una di meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'associazione 6 settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna, ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile su i nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo in memoria delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà, e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutti e a tutti.
0: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, realtà che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora, per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano, nel programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti e gli interventi dal palco, alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta.org e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo, si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio, poi c'è la partenza a piedi fino insomma ad arrivare lassù a Valibona al Sacrario e dalle 11 in poi fino all'ora, alla prima ora di pranzo ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, due secondi due per l'intervento che segue.
1: E ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che come tutti e tutte sapete è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra e, aggiungiamoci, purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura presenti, o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista, coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a Futuro Nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono secondo loro i capi della piazza o della rivolta: chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione, probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa. Quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata, che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile. La Repubblica dice: multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo, chiaramente. Questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del Comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico. Chiaramente anche qui sono le parole del Comitato. Lo dice anche il Corriere, contesta Vannacci, 10.000 euro di multa. Per le proteste contro Vannacci fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al Comitato Tanucci, piazza aperta, e siamo ai microfoni proprio con le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta chiaramente ovviamente in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte diciamo di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera, un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache, che io ho riassunto un po' in breve, e chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
3: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono un abitante del quartiere da ormai tanti anni, ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere. E innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente, come Radio Wombat. Che ovviamente è necessario l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere, come dire, molto residenziale, fatto di famiglie eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi la piazza fatta di famiglie, dove anche io per primo ho portato mio figlio, e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere 4, fra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui Vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non Vannacci. Ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme, perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui è un quartiere appunto che vive tante difficoltà sicuramente.

0: storia e sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo, per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive. E i punti fondamentali da un punto di vista appunto organizzativo, ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo Arci GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune, che si è posto contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare diciamo questa situazione e dire va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce diciamo a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento manca. Quindi questo è sicuramente molto importante, e altrettanto importante è stato dato un altro appuntamento per il 25 aprile, visto che il 25 aprile non è una ricorrenza, c'è diciamo una situazione oggettiva di necessaria presenza all'interno di un quartiere, e quindi abbiamo deciso di fare una colazione che si protrarrà per tutto il tempo, anche fino a dopo pranzo, con chi vuole restare, eccetera, per cui c'è una grande organizzazione dietro, per il 25 aprile appunto in Piazza Tanucci, per far vedere che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza. E quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi sono state scelte, fra virgolette, delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
1: Sì, sì, sì, sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni, e ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana,

per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri. Giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi. Quindi sono davvero tanti i quartieri e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì, dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in Piazza Fanucci. E giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza, e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie, come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli, anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale, anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

0: Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile appunto che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina. Quindi se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina, e ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel, che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stato una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 di aprile, e dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi guardando l'articolo, nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra poi più di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato diciamo un detenuto detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e è avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'Est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità è aperto un fascicolo di indagine, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze. Quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare. Quindi l'agente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati. Quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, La Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque, intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste, non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate o riscaldamento d'inverno o il diritto all'acqua o quello ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate, tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela
1: tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un cubo nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda, che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici tecnici, perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione e d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere appunto a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre, da avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece la campagna è in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se, chissà, anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Battistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado, che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga, Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
2: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti, riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue, e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delle lucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e si dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante per le prossime attività. Faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga, e questo rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata, e questo vale soprattutto per l'area ex OGM. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento, riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio, non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video del consigliere del quartiere 4, certo è molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno, e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere e di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche, diciamo, piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività di illegali che magari ci sono, però ecco, anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco, chi è che compra oltre che chi è che vende, se c'è una domanda è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido. E come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella, che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che in maniera spesso, a mio parere, strumentale vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze. E questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta, che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso, con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi, che viene a sparire, quella sociale, social housing, che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti, per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città, in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante, e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive, e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e ai fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione. L'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città, e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
0: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto, di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 settembre. maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, polo scientifico, via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al polo scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi. Alla prossima settimana, ciao!

0: gli va male agire.
1: Ciao ciao ciao, eccovi, eccoci, siamo alla stampa rassegnata di Radio Wombat. Chi tra voi ci ascolta con più assiduità ci conosce già, chi invece non ci dovesse conoscere, facciamo il solito bigliettino da visita per cominciare la nostra trasmissione. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, come dice anche un po' il nome, senza essere troppo precisi e didascalici, non facciamo propriamente una rassegna stampa, ma l'abbiamo chiamata stampa rassegnata. L'idea è comunque quella di partire da spunti di cronaca locale, guardare gli articoli che escono sulle cronache locali dell'area metropolitana fiorentina e a partire da questi fare polemica, fare un po' di critica, guardarli, leggerli insieme e quando c'è possibile, coltivando una serie di rapporti, diciamo così, nell'area fiorentina, aprire anche i nostri microfoni a dei contributi esterni. È quello che abbiamo tentato di fare anche questa settimana, ci saranno almeno un paio di ospiti e più o meno questo è quello che facciamo con la stampa rassegnata qui su Radio Wombat. Direi che con questo saluti e presentazioni li abbiamo fatti e tenendo immediatamente fede a quello che vi ho detto, mi risentite tra 2 secondi al massimo 3 per l'introduzione al primo intervento di Firenze Antifascista che in questo fine settimana si è mobilitato.
2: E allora Radio Wombat, continuiamo anche questa settimana a parlare di fascismo, antifascismo, andando a sentire proprio Firenze Antifascista che in questo fine settimana si è mobilitata di nuovo contro Casa Pound. Casa Pound Firenze che si è permessa, ma in qualche modo ci era già stato comunicato, avvertito e lo sentivamo nell'area, per le vicende, le proposte di remigrazione e riconquista. Queste sono le parole d'ordine di questa piccola organizzazione della destra non conforme, identitaria, radicale, che nel tempo ha cambiato nomi o autorappresentazioni e che oggi in qualche modo la possiamo tranquillamente affiancare alle compagini di governo e a quelle che sono le mosse e i movimenti all'interno della destra, anche quella istituzionale, con Bannacci che se ne va da Salvini, poi chissà se se ne va davvero, ma insomma vicende che ci riguardano e ci riguardano davvero, ma ci interessano fino a un certo punto, quantomeno nelle varie vicissitudini. Sentiamo piuttosto la necessità, il bisogno, la voglia di dare la parola a coloro che si sono mobilitati e mobilitate in questa giornata per impedire o comunque tenere a freno e far vivere dentro i confini della militarizzazione quelle che sono state le loro parole d'ordine. Quindi siamo con Firenze Antifascista per sapere come è andato il presidio di sabato, quali riflessioni possiamo fare a seguito di questa manifestazione, di questa giornata, e ovviamente se ci sono altri impegni già lanciati o già in ponte di cominciare insomma a dirli anche dalla nostra Radio Wombat. A voi.
3: Sì, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, come dicevi bene, il presidio era stato convocato come risposta al fatto che il Comitato Remigrazione e Riconquista a livello nazionale avesse rilanciato un banchino su Firenze per la raccolta firme per la proposta di legge. Il luogo in cui si deteneva questo banchino era la sede di Casa Pound, tra l'altro che era il luogo in cui c'era stato anche la settimana scorsa, la domenica, un banchino che però non era stato pubblicizzato in nessuna forma, probabilmente proprio perché si temeva una risposta antifascista. A questo giro la risposta antifascista c'è stata, non è stata delle più partecipate perché chiaramente è stata chiamata dal venerdì al sabato e quindi non tutti si sono riusciti a organizzare, però comunque è stato dato un segnale positivo, secondo me, secondo noi, verso il quartiere, un quartiere che tra l'altro ha risposto, perché noi ci siamo fermati con un presidio a Piazza Paolo Uccello, che è la piazza in cui arriva la tranvia, in cui comunque è uno snodo per tutte le persone che da Piazza della Vittoria vengono verso l'isolotto, e moltissimi si sono fermati anche in macchina, hanno applaudito, hanno fatto segni di incoraggiamento allo striscione di Firenze Antifascista per dire che queste sedi fasciste, queste proposte non hanno legittimità a Firenze e non ce l'hanno a maggior ragione nei quartieri popolari, e quindi diventa sempre più importante dirsi che questi sono lì non perché hanno una forza intrinseca, perché sono non conformi, alternativi e propongono un'opposizione, ma sono lì in quelle sedi a fare propaganda nei quartieri popolari perché sono protetti dallo Stato, dalla polizia, che anche questa volta era lì schierata, pronta a intervenire qualora gli antifascisti avessero cercato di avvicinarsi alla sede. Sono lì perché hanno i soldi per permettersi uno spazio a Firenze che invece tanti fiorentini e tante fiorentine non hanno più, e quindi devono andare via da questa città. E insomma, la risposta antifascista c'è stata dalle scuole, dal liceo Michelangelo, che ha fatto un picchetto per rinforzare il presidio del pomeriggio. Quindi una buona risposta, non bisogna però abbassare la guardia, perché comunque Firenze è una città, ma a livello nazionale abbiamo visto che la situazione è un po' diversa. Tra l'altro Marcella era stato il giorno prima, Marcella è quello di Casa Pound che è un po' il volto del Comitato Remigrazione e Riconquista, era stato a Grosseto e a Pistoia, dove c'è stata una risposta antifascista, ma in cui la destra sta cercando di legittimarsi. Hanno annunciato un corteo nazionale a Prato, hanno fatto qualche tempo fa un corteo a Siena per il giorno del ricordo, e quindi è importante non abbassare la guardia, potrebbero esserci nuovi manchini e Firenze antifascista chiamerà nuovi presidi a cui invitiamo tutti e tutte a partecipare. In più ci sentiamo di dire che, come sappiamo, Casa Pound non è l'unico organizzazione di destra che a Firenze aderisce a questo comitato Remigrazione e Riconquista, c'è anche Casa G attraverso il comitato Firenze e Fiorentini, e quindi noi rilanciamo tra un mese circa, cioè il 21 marzo, una mobilitazione in Campo di Marte per l'anniversario della strage di Campo di Marte di 5 ragazzi renitenti alla leva. Noi abbiamo a pochi metri dal luogo della fucilazione questi 5 ragazzi che erano renitenti alla Repubblica Sociale di Salò, della gente che va tutti gli anni a omaggiare i caduti di Salò, a omaggiare i tedeschi, a omaggiare i franchi tiratori. Tutto questo per noi, e poi organizza tra l'altro appunto banchini che incitano all'odio razziale e al fascismo. Noi organizziamo il 21 marzo questa mobilitazione in cui invitiamo tutte e tutte a partecipare, e niente, ci vediamo per il prossimo appuntamento. Buona giornata.
1: Grazie davvero Cosmo, buona giornata a te, a tutte e a tutte voi, grazie per la mobilitazione che siete riuscite anche questo fine settimana a mettere in campo, grazie delle riflessioni che ci hai fatto e di aver rilanciato anche la manifestazione già prevista, già lanciata, già annunciata per il 21 di marzo, appunto dedicata alla strage, al ricordo di coloro che furono trucidati, fucilati da nazi e fascisti per aver usato in quella fase storica essere dei renitenti alla leva militare, cioè coloro che si sottraevano al servizio appunto militare e alla partecipazione e a fornire il loro corpo per le guerre dei padroni, che in quella fase erano addirittura la guerra mondiale, appunto non c'è bisogno di aggiungere altro, un triste veramente monito per il futuro, visto che si sta riparlando e con una certa, forse più che serietà, diciamo insistenza propagandistica del ripristino della leva militare obbligatoria. Quindi quei 5 giovani, tutti maschi per ovvie ragioni, anche se probabilmente oggi con la leva militare non sarebbe più così scontato che fosse o che sia limitata al tra virgolette genere maschile, ma ecco, questo è quello che è successo, e speriamo e lavoriamo e lottiamo affinché non succeda più. Ci hai fatto un ottimo riassunto anche di tutti i tentativi di penetrazione, diciamo così, nella società di queste piccole grandi organizzazioni della destra radicale non conforme, comunque neofascista, che è da molto tempo che ci stanno provando. In Toscana hanno avuto un investimento nazionale, questo lo sappiamo, non ce lo possiamo nascondere, per un diverso lungo periodo, visto che lo hai richiamato, mi permetto una parentesi, ma non è assolutamente né una correzione né un leziosismo. Hai citato giustamente il giorno del ricordo, che è stato l'occasione per fare delle manifestazioni, e ci sono state dei movimenti anche qui in Toscana, anche qui a Firenze, benché se negli anni ci aveva dato l'impressione di essere diventato il sostituto con il bollo governativo e un maggiore sdoganamento di quella che negli anni 90 era stata la giornata anticomunista organizzata proprio dalle organizzazioni neofasciste, dal fronte giovanile direttamente di Alleanza Nazionale. Quest'anno, a dimostrazione che poi le questioni gli interessano sempre fino a un certo punto in modo strumentale, laddove gli interessa far passare il loro ruolo e accreditarsi come una forza politica credibile nella società, di Giorno del Ricordo se ne è parlato un po' meno per quanto riguarda le connessioni e il ruolo della destra identitaria e non conforme, purtroppo, perché se ne è dovuto parlare per l'invito della Regione Toscana al giornalista revisionista Italo Bocchino, e quindi purtroppo l'attenzione rispetto al Giorno del Ricordo si è dovuta spostare non tanto alle boiate e alle falsificazioni, alle mistificazioni storiche della destra, ma purtroppo a quelle che sono diventate di fatto delle mistificazioni ormai vulgata comune. Comunque, insomma, ripeto, grazie di tutto quello che ci hai raccontato. Mi sono permesso di dire qualcosa su questo perché in questi giorni, in questo periodo tra la giornata della memoria e il giorno del ricordo, mi sembra che non avevo ancora detto niente, e purtroppo, ecco, quello del giorno del ricordo è una, tra virgolette, festività imposta dal governo Berlusconi che ci brucia, e ci brucia ancora, e brucia a noi e brucia anche a voi, per cui insomma qualcosa mi veniva voglia di dirlo. Direi che ringraziandoti, rilanciando ancora la manifestazione a Campo di Marte, il ricordo dei trucidati e dell'eccidio che ci hai già detto, ci risentiamo e magari ne riparliamo insieme, proprio per permettere anche a chi ci ascolta di ricordare le cose con una giusta puntualità, perché d'altronde sono tante e davvero a volte diventa difficile anche memorizzarlo, stare dietro al calendario delle mobilitazioni. Inevitabile che sia così. Facciamo a questo punto una prima pausa musicale, poi rientriamo con nuovi e diversi argomenti.
0: Se anche voi odiate i nazisti dell'Illinois, why, why, se anche voi...

0: Bene, bene, bene, abbiamo fatto il ripasso di storia con Principe Aban e Kento, quindi una bella collaborazione per questo pezzo di hip hop. Siamo sempre su Radio Wombat, state ascoltando sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso e ci avete ascoltato solo da qui, abbiamo parlato in inizio di trasmissione con Firenze antifascista della mobilitazione contro il banchino, o tentato banchino, diciamo così, da parte di Casa Pound questo fine settimana per la proposta di legge su remigrazione e riconquista, insomma un aggiornamento sulle mobilitazioni antifasciste, guardando per quanto riguarda lo specifico dell'area metropolitana fiorentina la prossima mobilitazione già lanciata per il 21 di marzo in ricordo e in memoria dell'eccidio di Campo di Marte. Questo è quello che abbiamo detto, questo è quello che abbiamo fatto dire a Firenze Antifascista. Ringrazio di nuovo Cosmo che è stato con noi. Per voi che appunto potreste non aver ascoltato, sappiate che ci sono i podcast, potete andare sulla sezione, scaricare il materiale, la trasmissione che vi interessa. Vale chiaramente per la nostra stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Continuiamo a seguire le cose che sono successe e mi risentite immediatamente anche questa volta per l'introduzione fatta a un altro ospite in trasmissione. E allora la stampa rassegnata di Radio Wombat, questa settimana vogliamo parlare, siamo andati a disturbare la rappresentante degli studenti e delle studentesse al Senato accademico. La disturbiamo e la salutiamo, ciao Sofia, per il tuo intervento che c'è stato appunto durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico che si è tenuto mercoledì 18 di febbraio, un intervento tutt'altro che banale, tutt'altro che scontato, mi permetto di dire così, anche se spesso e volentieri durante le cerimonie di inaugurazione non mancano le voci critiche e solitamente sono affidate o si potrebbe anche dire relegate all'ambito studentesco, perché è difficile che interventi di altro stampo e di altra natura e provenienza mettano un po' in discussione quelle che sono le linee guida tracciate dai vertici dell'istituzione universitaria. Però ecco, un intervento forse che a differenza di quelli che ci sono stati in anni precedenti, ma senza voler fare troppe comparazioni, ha avuto sicuramente delle caratteristiche. Noi che per la missione, diciamo così, della nostra trasmissione guardiamo e partiamo da spunti di cronaca locale, mi permetto di dire, se lo posso fare, che dell'intervento della rappresentante degli studenti e delle studentesse si è colto, perlomeno sulle cronache locali, essenzialmente o principalmente l'aspetto di critica alle politiche abitative, che sicuramente sono state una parte non marginale del tuo intervento, Sofia, ma non sono neanche state l'unica cosa che hai detto. Quindi siamo appunto, ci siamo messi, tra virgolette, sulle tracce del tuo contatto per avere da te direttamente un commento su quelli che sono stati i tanti temi che hai toccato a testimonianza del lavoro che fate come studenti e studentesse di sinistra dentro la facoltà, ma anche sul territorio, e che sono stati, credo, simboleggiati in maniera più che eloquente direttamente dall'abbigliamento e dal modo in cui ti sei presentata quel giorno, con la kefià al collo e con la magliettina del collettivo di fabbrica ex lavoratori GKN. Certamente, appunto, sono tante le cose e i temi che hai trattato. Come ti ho detto, mi sembra che le cronache hanno voluto tirare fuori solo questo. Mi viene da dire che non è poco assolutamente, perché magari in altri anni non si è neanche parlato di quelli che sono stati i contenuti portati dagli studenti e le studentesse all'inaugurazione dell'anno accademico. Però non mi sembra, insomma, mi sembra abbastanza, ma non abbastanza. E quindi chiedo a te, insomma, quali sono stati i temi che hai portato, quale ti sembra anche l'uscita che c'è stata sulle cronache locali, cosa non da poco, perché appunto quello che viene detto dentro la cerimonia, come spesso succede, anche quello che viene detto dentro le varie sedi, vari enti, vari organi e organismi dell'università, resta poi lì dentro. Invece è importante che le voci di studenti e studentesse possano uscire in un momento in cui l'università resta comunque centrale, anche se per i giovani e per le giovani purtroppo il nostro governo, insieme ad altri governi d'Europa, sembrerebbe avere, purtroppo l'ho detto già diverse volte, altri piani, a partire proprio dal ripristino della leva obbligatoria, della spesa bellica, del riarmo e del coinvolgimento in politiche di guerra, che vorremmo invece respingere totalmente al mittente. Te l'ho fatta un po' lunga, ti chiedo anche scusa per questa lungaggine, però ti ho messo sul tavolo diversi temi, diversi spunti che mi sembra possano emergere dal tuo intervento. Vai pure libera, in totale libertà, ecco, sia nei contenuti che nei tempi del tuo intervento.
1: Ciao Radio Wombat, sono Sofia Vinci, rappresentante di studenti di sinistra in Senato Accademico. Innanzitutto grazie mille per lo spazio e anche per la volontà di approfondire quanto detto nel mio discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico, che c'è stata solamente qualche giorno fa. E come è stato fatto, come è stato riportato dai giornali, sicuramente ho trattato il tema della crisi abitativa, anche perché come non farlo in una città come Firenze, che è totalmente in mano alla speculazione, e questo va sicuramente a incidere sul diritto allo studio, che viene messo a repentaglio dalla mancanza di un vero e proprio diritto all'abitare. Andando a toccare soprattutto tutta quella componente studentesca, in particolare tutti gli studenti fuori sede che vengono magari in una città come Firenze e non riescono neanche a trovare affitto a un prezzo accessibile, categoria di cui io stessa faccio parte, quindi conosco bene queste difficoltà, anche perché i miei, diciamo, gli interventi precedenti al mio, di Gianni, della rettrice e della Funaro, sembrava che volessero dimostrare come la crisi abitativa fosse già stata risolta a Firenze. Diciamo che ciò, in quanto studenti, non ci risulta. La governance, sia d'ateneo sia in città, diciamo, si vanta della creazione di tutti questi studentati, dimenticandosi però di dire che non sono pubblici, o meglio, vengono fatti nei nostri edifici pubblici, effettivamente, però gestiti da privati. E i prezzi calmierati a cui fanno appello, se partono da 500-600 euro, direi che calmierati non si possono definire. Questo però sicuramente non è l'unica cosa di cui ho parlato. Il nostro intervento infatti cercava di attraversare più temi per tenere insieme un po' la complessità del momento storico in cui viviamo. Quindi sicuramente ho messo al centro la componente studentesca, perché senza di noi l'università non esisterebbe neanche. E invece abbiamo un ruolo sempre più marginale in un'università che invece si vede e gestisce se stessa sempre più come un'azienda. Questo è ovviamente un discorso che afferisce a livello nazionale e poi ricade anche a livello locale. Lo dimostrano i tagli all'università proposti anche dall'ultima riforma Bernini, che costringono di fatto l'università a doversi rivolgere e cercare sempre nuovi fondi, magari in aziende private, che spesso non rispettano gli standard etici di un'università che vuole essere invece pubblica, accessibile, libera e di massa, e che non vuole in alcun modo contribuire a quelle che sono le logiche di mercato e le logiche belliche. Quindi avere tirocini con la Leonardo o altri tipi di accordi con università e altri atenei complici nella produzione di tecnologie che è dual use, che vanno a contribuire attivamente nel genocidio palestinese in corso perpetrato da Israele, sicuramente non è quello che vogliamo. Tra l'altro, negli interventi precedenti al mio è stato molto posto l'accento su tutti i vantaggi che ha permesso il fondo PNRR, però senza mai prendere in considerazione che questo fondo sta finendo e finirà, lasciando a licenziamenti certi migliaia di lavoratori precari, decine solamente nel nostro ateneo. Quindi ci accorgiamo che questa è la linea governativa che è stata intrapresa, ovvero quella di abbandonare l'università all'economia di guerra. Di fatto, ma la soluzione all'economia di guerra è il benessere sociale. Quindi l'università deve rendersi conto innanzitutto del suo ruolo, cioè quello di essere un'istituzione che ha un ruolo sociale, che deve farsi forza creatrice e promotrice del progresso culturale della nostra società. Quindi tutte le componenti dell'università devono essere partecipi della definizione degli obiettivi comuni, e l'università deve avere come obiettivo quello di ascoltare il territorio e agire per l'interesse della comunità. Un esempio illustre è quello della fabbrica ex GKN, e grazie proprio a una collaborazione tra operai, tra studenti e tra la parte civile del territorio è stato possibile portare la fabbrica a una riconversione. Sarebbe importante che l'università iniziasse a far parte di questi processi e non li guardasse solamente da lontano. Quindi questa è un po' l'università che noi ci immaginiamo e vorremmo. Quindi spero che sia stato, almeno che qualcosa sia stato recepito, e vi ringrazio tantissimo per lo spazio che mi avete dato.
0: Sì, Sofia, grazie infinite. Certo che si è capito, si è compreso bene quello che volevi dire. Se era una sorta di domanda a noi, ecco, la mia risposta

rappresentati da questi, quindi la giunta fiorentina, la regione toscana, che appunto attraverso Gianni e Funaro erano ben rappresentati anche all'inaugurazione dell'anno accademico. Lo hanno colto, probabilmente è un discorso e sono parole che fanno anche un po' preoccupare più che riflettere sul fatto che ci rifletteranno sopra. Ho ben poche speranze sul fatto che invece parti consistenti della città si stiano piano piano col tempo accorgendo di ciò che è stato fatto, perché purtroppo siamo a livelli di commentare tante iniziative che ormai sono arrivate a conclusione o comunque stanno purtroppo a un livello del loro iter esecutivo che non sono più mettibili in discussione, ecco, mettiamola in questi termini. Però dall'altra parte è un'ipoteca sul futuro, e l'idea che non possano fare tutto ciò che gli pare, perché i problemi che hanno generato sono sempre più evidenti e toccano settori di popolazione sicuramente significativi, ce l'hanno, e credo che ce l'abbiano abbastanza bene. Per cui ecco, una forma, non dico di washing, però un dispositivo, quello di cercare di cogliere alcune delle cose che vengono dette e rigirarle, che quantomeno dal punto di vista del discorso e delle, come si dice, narrative e narrazioni pubbliche, secondo me è in corso. Lo dico anche alla luce dei tanti articoli che anche questa settimana sono usciti. Con questo saluto e ringrazio ancora una volta Sofia, sperando di poterci sentire nuovamente per altre questioni che riguardano l'università, ma come ci ha fatto capire, l'università in quanto parte di una comunità ben più ampia e allargata, e quindi insomma ci risentiremo. Questo è il mio augurio e anche il mio saluto. Stavo dicendo, mi sposterei a questo punto a guardare quello che è uscito sulle cronache rispetto all'inaugurazione dell'anno accademico, per passare poi anche a un altro argomento, che è quello dell'aeroporto, che ha una connessione diretta con la questione dell'università, e infatti ci arriveremo senza difficoltà. Cosa è uscito sui giornali in questi giorni? Appunto, il 19 di febbraio il Corriere Fiorentino dice: diritto alla casa e allo studio a rischio, il grido dell'Ateneo, l'annuncio di Funaro. La sindaca alle cascine, 35 nuovi posti letto per gli universitari. Questo è appunto l'articolo del Corriere. Sembra che questo grido sul diritto alla casa lo lanci l'Ateneo, in realtà poi si va nel sottotitolo: la rappresentante degli studenti, università in ospitale, a Firenze minacciati i diritti all'abitare e allo studio. Questo appunto è il riassunto e la sintesi di quello che ha detto Sofia nel suo intervento. Poi c'è sotto un piccolo riassunto, diciamo così, in numeri: l'Università di Firenze ha oltre 54.000 iscritti, quasi 5.000 dei quali stranieri, pari a circa il 9% degli iscritti, con un più 10% e 8 in 5 anni di studenti. L'Ateneo ha un'offerta complessiva di 148 corsi di laurea, 76 master, 57 scuole di specializzazione e 53 dottorati di ricerca. Questi fanno bene, insomma, a riassumere anche un po' i numeri, perché si sta parlando di un Ateneo storico e che ha dei numeri assolutamente significativa. Oltre 1500 studenti stranieri vengono per soggiorno di studio a Firenze con il programma di mobilità studentesca Erasmus. La ricerca, escludendo i fondi PNRR, vede un importo complessivo di progetti finanziati pari a 62 milioni di euro, più della metà, 39 milioni, relativo a progetti competitivi. Ora poi qui insomma si potrebbero fare anche altre riflessioni. E come vi dicevo, questo era l'articolo del Corriere. L'articolo di Repubblica invece mette insieme, e questo mi sembra abbastanza indicativo di quello che dicevo, cioè del tentativo di smontare, diciamo così, la denuncia degli studenti e delle studentesse, facendo subito un social housing washing, e Repubblica ne è un esempio. Infatti mette insieme le due cose: la rettrice e l'emergenza casa, possibili sussidi per studenti che abiteranno a Monnatessa, e poi Funaro annuncia alle cascine subito studentato da 35 posti, che appunto fa anche un po' sorridere, perché si parla di 35 posti, ammesso che mai ci saranno. E nello stesso tempo non sminuiamo la notizia, perché come abbiamo letto nelle settimane precedenti, commentando l'annuncio dello studentato, che viene definito studentato pubblico, slittamento semantico,

sono permesso di segnalare senza la presunzione di fare le pulci a nessuno, neanche di fare il filologo, però mentre si parlava perlomeno fino agli anni 90 di case dello studente, ormai si parla solo esclusivamente di studentati. Quando si dice studentato pubblico, invece abbiamo visto anche nel caso di Monnatessa quanti e quali sono gli investitori privati che vanno a mettere le mani su questa operazione qua, e poi viene fuori dall'articolo che ho letto orora che addirittura si sta pensando a sussidi per gli studenti che abiteranno a Monnatessa. Quindi in sostanza si dice che si fa uno studentato pubblico, però i canoni di questo studentato pubblico, pur essendo pubblico e pur volendo essere o essendo raccontato come una misura di mitigazione del mercato immobiliare e dei suoi prezzi impazziti, evidentemente i prezzi e i canoni di affitto anche di quelle stanze lì saranno così alti che la rettrice pensa a possibili sussidi. Quindi qui credo che siamo arrivati veramente all'assurdo, cioè nel momento in cui si danno dei contributi in affitto perché e affinché le persone cosiddette in fasce grigie, cioè che hanno un reddito non abbastanza basso da accedere alle graduatorie delle case popolari, però non abbastanza alto da poter sostenere di tasca propria i prezzi del mercato immobiliare, gli si dà il contributo in affitto, è una politica che abbiamo sempre in qualche modo trovato discutibile, perché poi alla fine interferisce fino a un certo punto con la determinazione dei prezzi data dai valori di mercato, e quindi subisce comunque una spirale al rialzo e fa essenzialmente gli affari dei proprietari più che quelli delle classi popolari che sono costrette ad affittare, quindi senza la proprietà degli immobili. Ma comunque è un ragionamento, perché questi soldi vanno nel mercato. Ma se si fanno degli studentati e li propagandiamo come soluzione al problema abitativo e poi il canone è tale da richiedere dei sussidi perché il prezzo anche del studentato pubblico è troppo alto e quindi è inaccessibile, a me sembra che veramente siamo entrati in un cortocircuito dal quale non si sa più come uscirne, o perlomeno non se ne può uscire se si continua a far costruire tutto ai privati, e ai privati poi diamo la possibilità e il beneficio, diciamo il benefit, le royalties per rientrare dei loro tra virgolette investimenti rifacendosi sul prezzo finale degli affitti e anche dentro gli studentati pubblici. Comunque queste sono le notizie dei principali giornali che sono uscite a seguito della inaugurazione dell'anno accademico. Come vi dicevo e vi ho premesso, si passa da questi direttamente a un altro argomento, che è quello dell'aeroporto, perché sappiamo, e l'abbiamo anche questo letto seguendo le cronache nelle settimane precedenti, che per quanto riguarda il master plan al 2035, così viene denominato il progetto, diciamolo in questi termini, di nuovo aeroporto che punta a realizzare gli obiettivi di crescita per l'anno 2035, da qui la definizione di master plan al 2035, c'è un conflitto con l'università, perché alcuni degli immobili già attualmente esistenti, degli edifici attualmente esistenti nell'area del polo scientifico di Sesto Fiorentino entrerebbero in zone di rischio rilevante per quanto riguarda il nuovo orientamento previsto per la pista, che come sappiamo è la cosiddetta pista parallela convergente. L'orientamento viene definito 11-29 piuttosto che 12-30 rispetto a quello che era il vecchio master plan, ma appunto dovrebbe andare non più in direzione nord-sud, mettiamola in questi termini, ma con una pista che viene da anni definita monodirezionale, portare i decolli e ricevere gli atterraggi dal lato di Campi Bisenzio Prato. Questo nuovo assetto della pista metterebbe, come ho detto, alcuni degli edifici già esistenti nell'area del polo, primo tra tutte il blocco aule che affaccia, diciamo così, sull'area verde, zona umida di Val di Rose, direttamente in zona di rischio. Questo per alcuni edifici già esistenti, ma anche per le previsioni di sviluppo, di estensione, di implementazione di quelle che sono le aree
di studio e i laboratori del polo, che è appunto è previsto essere una realtà in crescita anche dal punto di vista urbanistico. Questo conflitto è tale ed è così profondo che negli anni non è stato mai risolto, e la rettrice Petrucci ha provveduto ad andare al TAR facendo un ricorso contro in questo master plan. Quindi al Tribunale Amministrativo Regionale, oltre ai comuni della Piana che sono da anni contrari al progetto di sviluppo, come Campi Bisenzio, come Calenzano, come Carmignano, come Poggio a Caiano e come la provincia di Prato, non il comune per una serie di vicissitudini legate a degli scandali che hanno privato il comune di Prato della propria sindaca, c'è anche l'università. Questa cosa genera un conflitto interistituzionale per un'università che ovviamente è l'università di Firenze, non l'università di Sesto Fiorentino, e quindi si assiste a un balletto dove un giorno i toni sono più agguerriti, un giorno sono meno agguerriti. L'università ha fatto ricorso, Gianni si è arrabbiato, la Funaro ha detto che non capisce tutti questi pareri contrari, non capiscono da dove nascono le criticità, cioè fanno finta di non capire quali conseguenze avranno, semmai ci saranno davvero le trasformazioni indotte dal nuovo aeroporto, e quindi anche l'inaugurazione dell'anno accademico è stata occasione per dire qualcosa su questo. Cosa dicono i giornali? Nell'articolo del Corriere che vi avevo letto prima, a fondo c'è anche "dopo il ricorso e su Peretola i toni si abbassano, nessuna guerra, dialoghiamo". Quindi ecco che si continua in qualche modo a sminuire la portata dell'opposizione da parte dell'università, si vuole in qualche modo indurre coloro che leggono i giornali, seguono le cronache, a pensare che si sta tutto predisponendo nel verso giusto per il completamento e per l'inizio della conferenza dei servizi per l'aeroporto, compreso il conflitto con l'università. Noi ovviamente che leggiamo le cronache, esattamente quelli che sono i toni, quelle che sono le discussioni più o meno formali che ci sono in campo tra università, Regione Toscana, Comune di Firenze, non le possiamo sapere. Quello che però sappiamo è che se i toni fossero stati così bassi, ci fosse stata tutta questa disponibilità da entrambe le parti a dialogare, probabilmente non ci sarebbe stato un ricorso al TAR. Quindi l'università al TAR c'è andata comunque, anche se poi nella dialettica e nelle discussioni che ci sono e soprattutto nelle cronache, che ripetiamolo e diciamolo o perlomeno teniamone sempre conto, non sono solo uno specchio di ciò che avviene ma sono anche dei mezzi con i quali si forma propriamente l'opinione pubblica, credo che si voglia dare l'impressione che tutto sta andando per il verso giusto. Questo lo dico perché anche questa settimana, oltre a queste piccole notizie qua che ci dicono con toni abbastanza rassicuranti che le cose stanno andando nel verso giusto e quindi sull'aeroporto tra università, comune e regione è ancora tregua armata, questo è il titolo di Repubblica che insiste anche lei su questo argomento qua, Petrucci insiste a chiedere un indennizzo, Gianni diamo già tanti soldi, la sindaca punta a trattare sul futuro di Agraria, ecco, ci rendono un po' il dibattito attraverso questo tipo di titoli. Però questa settimana c'è una nuova carica da parte del fronte del sì aeroporto, perché ci vengono a dire che laddove il decreto di valutazione di impatto ambientale che era uscito a novembre e aveva dato il suo parere che come tutti sapevamo sarebbe stato un sì condizionato, tra queste condizioni c'era anche il rispetto della direttiva Habitat. Cioè, che succede, facendo una rapida sintesi e un rapido recap, sostanzialmente sappiamo che la nuova pista, il nuovo orientamento dell'aeroporto andrebbe a piallare alcune zone umide e oasi naturalistiche di interesse comunitario, cioè comunità europea, che sono inserite nella rete Natura 2000 e protette dalla direttiva Habitat, nello specifico il lago di Peretola e l'oasi La Querciola, che sono inseriti in questi stagni della piana fiorentina e pratese, appunto all'interno della rete Natura 2000 e protetti dalla direttiva Habitat, così si chiama. Cosa veniamo a sapere? Che in questi giorni la regione toscana, che prima aveva insieme sostanzialmente ad ENAC e a Toscana Aeroporti chiesto all'Europa
di rivedere questa parte del decreto, dicendo che comunque siamo di fronte a motivi di impellente carattere sociale ed economico, che quindi autorizzano a chiedere una deroga alla direttiva Habitat. In questi giorni invece veniamo a sapere che non c'è questa richiesta di deroga, ma che di fatto questi habitat delle aree e delle zone umide legate alle stagni della Piana Fiorentina e Pratese, che sono protetti dalla direttiva Habitat, per la regione toscana non sarebbero habitat prioritari, e quindi la regione chiede al Ministero, chiede e fa chiedere ad ENAC di rivedere il decreto di valutazione impatto ambientale e sostanzialmente rimuovere la parte in cui si rimandava a un giudizio da parte della Commissione Europea per poter concedere la deroga a questa direttiva Habitat. Quindi prima hanno detto: noi chiediamo una deroga alla direttiva Habitat perché la costruzione dell'aeroporto porta posti di lavoro, porta progresso sociale, connettività, mobilità globale, e quindi è tale da metterci in condizione di chiedere di derogare a questa legge. Ora invece ci dicono che la deroga non serve proprio più, perché questi stagni non sono habitat prioritari. Quindi stiamo assistendo appunto a un tentativo di forzare ancora una volta quello che è una delle condizioni del decreto di valutazione impatto ambientale, forse non la principale, però sicuramente una condizione che poneva degli ostacoli. E quindi abbiamo visto questa settimana questa nuova carica qua guidata, credo uno degli elementi forse insomma che fanno riflettere, che è guidata non tanto dalle parole di Carraio o di Naldi, che sono nel consiglio di amministrazione di Toscana Aeroporti, ma è proprio Giani che si incarica per conto loro e si assume questo ruolo di vero e proprio ariete nei confronti anche dei vincoli non propriamente paesaggistici, se con paesaggismo intendiamo l'aspetto percettivo del paesaggio, ma proprio rispetto a degli habitat naturali che svolgono un ruolo non solo per la flora e per la fauna, ma anche in difesa della salute, permettendo chiaramente l'assorbimento dell'acqua in caso di precipitazioni forti o estreme, che permettono un ricircolo dell'aria e una difesa dal calore, insomma tutte le funzioni, i cosiddetti servizi ecosistemici che svolgono questi stagni della Piana Fiorentina e Pratese, che peraltro dobbiamo sempre ricordare che sono gli ultimi baluardi di natura che resistono nell'area metropolitana fiorentina, prendendola da Bagna a Rivoli per arrivare fino a Prato, dove, tolte queste, la guardate serenamente da Google Maps e vi accorgete che sono le ultime aree verdi che restano, sulle quali da anni le comunità che vivono la piana, e non che ci passano per venire a fare 3 giorni di turismo partendo da Vienna o da Amsterdam, che ci vivono appunto e chiedono che si realizzi il parco della piana e che si metta fine a questo progetto di nuovo aeroporto. Cosa dicono i giornali rispetto a tutto questo? Facciamo una carrellata di titoli. Il Tirreno dice: per Etola spiraglio sul decreto, Bruxelles resta l'incognita. La regione, assenza di habitat prioritari nel sito della piana, ENAC spinge per far partire subito la conferenza dei servizi sulla pista. Quindi la conferenza dei servizi sarebbe quel passaggio ulteriore che darebbe in qualche modo, porterebbe il progetto più vicino all'inizio dei lavori, e quindi quello è l'obiettivo al quale stanno puntando. L'aeroporto e il parere europeo, questo lo dice La Nazione. La regione risponde a ENAC: sito non di interesse prioritario. Il 12 febbraio la direzione urbanistica chiarisce l'impasse sulla legge Habitat, che prevede solo l'informativa a Bruxelles. Ora il Ministero deve sbloccare la pratica. Prevede che i siti Natura 2000 come il lago di Peretola e altre zone della piana non possano essere toccati, ma con alcune eccezioni. Siamo disponibili e pronti per una conferenza dei servizi condizionata. Come sentite, La Nazione è ben più spostata sulla possibilità che si inizino i lavori di quanto non lo era l'articolo precedente. Anche questo non stupisce. Il Corriere Fiorentino cosa dice? Aeroporto, serve o no il parere dell'Unione Europea? ENAC, subito la conferenza dei servizi. Il rischio di tempi molto più lunghi e l'ipotesi di revisione alla via attesa per i chiarimenti da Roma. Quindi ecco che anche il Corriere Fiorentino ci mette in evidenza l'aspetto della conferenza dei servizi, l'hanno definita poi
conferenza dei servizi condizionata, nel senso che vorrebbero cominciare a fare questi lavori di conferenza dei servizi pur con questa ambiguità ancora da sciogliere. La Repubblica, e poi finiamo, decreto su Peretola, scintille tra Italia Viva e Movimento 5 Stelle nella maggioranza. Questo è un altro articolo che usciva il giorno prima, che ci ricorda come nella maggioranza, nel cosiddetto campo largo, c'è anche dentro Italia, scusate, è un'alleanza, che è un cartello elettorale che ha messo dentro due lati anche inconciliabili per quanto riguarda la questione dell'aeroporto: Italia Viva, cioè il partito che era ed è di Matteo Renzi, quindi insomma a doppio e triplo filo legato alla vicenda dell'aeroporto, che come sappiamo è in mano a una multinazionale. Io lo ricordo sempre, per chi dovesse ascoltare la trasmissione la prima volta, chi ci ascolta sempre ormai è un esperto di questo argomento, però è centrale questa multinazionale Corporation America, che è guidata da un tycoon, come viene definito, che tra l'altro, curiosità, il presidente argentino Javier Milei è un ex dipendente di Corporación America, quindi ha avuto a che fare con questo Eduardo Urnechian da dipendente. Eduardo Urnechian, che è stato uno dei sostenitori di Renzi e uno dei suoi finanziatori, per cui Italia Viva, il partito di Renzi, totalmente a favore, schierato per la costruzione del nuovo aeroporto; dall'altro lato del campo largo, il Movimento 5 Stelle e AVS, che sono invece contrari, per cui ogni volta che c'è qualche decisione, anche se in questo caso non c'è stata una decisione politica ma solo una produzione della commissione urbanistica, ci sono dei rumors all'interno della stessa maggioranza. Non so se ridere o piangere per questa situazione, però così è. Quindi niente, ecco, ho cercato di fare un riassunto. La situazione, come sempre, è ingarbugliata. Tra i tanti dubbi c'è anche quello che spetti alla regione toscana definire se questi habitat sono o no prioritari, cioè se la direttiva è europea e l'Unione Europea dice che gli stagni della Piana Fiorentina e Pratese vanno tutelati perché stanno all'interno della rete Natura 2000 e sono protetti da una direttiva europea, appunto la direttiva Habitat, non si capisce come possa essere la regione e la sua commissione urbanistica a dirimere e a stralciare, diciamo così, dalla rete Natura 2000 e dagli habitat protetti queste due aree, che sono, come ho detto e ripeto, l'oasi della Querciola e il lago di Peretola. Non spetta né a Gianni né alla regione toscana il parere definitivo su questi due habitat, ed evidentemente il passaggio in Unione Europea, se non è proprio obbligatorio, poco ci manca. Quindi ci sembra che stanno tanto per cambiare, cercando di arrivare ai cantieri, mettere una qualunque rete arancione da qualche parte pur di farlo, e poi ci sono i ricorsi al TAR, e poi c'è eventualmente questa decisione ancora non del tutto chiara, una serie di problemi che chissà poi quali altri problemi potrebbero generare. Però il punto di vista, l'approccio è sempre lo stesso: spingere, spingere, spingere in modo da arrivare ai cantieri. Una volta che si è aperto i cantieri, tutto il resto diventeranno: ah, ma gli ambientalisti vogliono fermare i lavori, non se ne può più perché Firenze è la città dell'incompiuta, e attraverso quella retorica lì cercare di normalizzare sempre l'opinione pubblica. Perché come sempre è vero che siamo in una falsa democrazia, è vero che non contiamo più niente, però quando le cose sono fatte contro la volontà delle persone e delle maggioranze, dei problemi ce li hanno. Per cui continuiamo a tenere l'attenzione, come si dice, e stiamo pendenti a delle prossime mobilitazioni o iniziative che comitati, associazioni e tutte le realtà che si sono battute in questi anni contro l'aeroporto e per il Parco della Piana potrebbero anche provare a mettere in campo. Sull'aeroporto la chiudiamo qui, c'è ancora qualche minuto per qualche titolo. Vorrei dire una cosa anche rispetto a altre notizie che sono uscite. Abbiamo parlato di università, ora facciamo uno scalino anagrafico indietro, andiamo agli studenti e studentesse delle scuole superiori, per quella che non mi vergogno a definire una vera e propria storia di merda. È la storia che va su, direi, tutti i giornali: Corriere Fiorentino, Nazione e Tirreno. Guardo i titoli.
La nazione dice partecipa al sit-in segnalata ai servizi sociali. Il Corriere in un piccolissimo articolino di spalla, la denuncia dei Sud Cobas, studentessa segnalata ai servizi dopo la manifestazione. L'articolo, che è più corposo, forse anche più ricco di spunti, parole, riflessioni e voci, è quello del Tirreno, liceale segnalata ai servizi sociali per aver partecipato a un sit-in. La denuncia contro la studentessa, atto intimidatorio e razzista. C'è veramente poco da aggiungere, però come vi dicevo l'articolo è abbastanza completo, quindi ne leggerò qualche parte, tanto per articolare un po' questa vicenda. Che è successo? Il sit-in fuori e dentro la boutique Patrizia Pepe andò avanti per tutta la giornata. Si parla della manifestazione sit-in, presidio di protesta, che si tenne l'8 di novembre, quindi evidentemente poco prima delle feste di Natale del 2025, ma insomma alcuni mesi fa, in piazza Duomo, seduta sul selciato insieme agli operai dell'Alba di Montemurlo, quelli picchiati dai padroni, quelli che lottano contro gli orari disumani e gli stipendi da fame. L'obiettivo: chiedere al marchio di sedersi al tavolo antisfruttamento aperto in provincia di Prato con altri committenti dell'azienda, mesi dopo la segnalazione delle forze dell'ordine alla procura minorile. Poi la convocazione ai servizi sociali, descritta come un interrogatorio, un'ispezione a casa, l'annuncio di colloqui con insegnanti e palestra. E riferiscono i sindacalisti l'invito a non partecipare più a cortei e sit-in, paventando conseguenze più gravi. Guai a valersi del diritto costituzionale, guai a impugnare e gridare articolo 21 per difendere i deboli. È molto grave che solo per il fatto che una studentessa abbia partecipato a un corteo, un diritto sancito dalla Costituzione, diventi vittima di un atto intimidatorio e persecutorio. Lo dice anche Anna Claudia Franci, insegnante del Machiavelli Cappone. È una grossa deriva anticostituzionale, aggiunge. I Sud Cobas parlano di atto intimidatorio e razzista. La ragazza, figlia di genitori di origine nordafricana, non è stata l'unica studentessa presente al presidio, ma è stata l'unica ad essere stata segnalata. Sono anni che gli studenti del collettivo partecipano alle nostre iniziative, mai era accaduto, scandiscono dal megafono. Questo ovviamente perché c'è stata la pronta risposta del Sud Cobas e anche del collettivo K1 del liceo Machiavelli Capponi, che sono andati chiaramente di fronte alla scuola a protestare contro quello che è successo, perché evidentemente anche la scuola svolge un ruolo in questa macchina repressiva che si va configurando e stringe le maglie, gli spazi sempre di più, proprio soprattutto contro e nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, senza stare a fare, a sperticarsi in particolari ricostruzione, in particolare analisi. Credo che tutti e tutte voi che vi trovate all'ascolto di Radio Wombat potete chiaramente intuire come l'aspetto razzista di questa vicenda, visto la ragazza agì evidentemente, appunto, come è stato detto, di origini nordafricane, perlomeno dei genitori. Poi io non la conosco, ma posso anche immaginare che sia nata qui, o anche se ci fosse arrivata nei primi anni di vita, è più fiorentina di quanto non lo sia io, che dalla provincia di Siena sono arrivato a 20 anni inoltrati. Invece lei ne ha soli 17, già partecipa ad iniziative con la comunità pratese e fiorentina, quindi dimostra con questo un diritto di cittadinanza, un'internità alle nostre comunità, che ripeto è maggiore probabilmente di quello che posso vantare io stesso. Nello stesso tempo c'è anche l'aspetto dell'età, quindi 17 anni, la paura fottuta delle classi dirigenti dominanti, degli apparati dello Stato di questo maledetto paese che continuiamo a indagare, e che sui giovani appunto stringono le loro morse, perché probabilmente oggi gli si deve impedire di andare a portare la solidarietà a degli operai, gli si deve con questo dare l'educazione sentimentale generazionale, in modo che da grandi non gli venga in mente di fare quello che hanno fatto gli operai dell'Alba e con cui sono andati a solidarizzare a 17 anni. E ancora più in
in prospettiva la questione del servizio militare e tutto ciò che potrebbe riguardare queste giovani generazioni, il cui futuro è già stato ipotecato dal punto di vista ambientale e climatico, che sono già stati soverchiati dai debiti, compresi quelli del PNRR, con cui altri giovani, un po' meno giovani, quelli dell'università, come abbiamo sentito nelle parole e nell'intervento di Sofia, devono il loro lavoro ai fondi del PNRR, che quindi, come sappiamo, è un prestito che dovrà essere restituito, e chi lo dovrà restituire se non i giovani e i giovanissimi? E questo è quello che succede in questa situazione qua. Mi preme, dal mio umile punto di vista, dire che non c'è tanto una segnalazione dal punto di vista dei servizi sociali intesa come pazzia, quindi non è che alla ragazza viene imputato un comportamento folle, è proprio un elemento ancora più grave, che è quello della pericolosità sociale. E con questo credo che possiamo chiudere, interconnettendolo all'ultima battuta con la richiesta del gruppo di Fratelli d'Italia di schedatura, diciamo così, delle scuole, degli insegnanti con un'ideologia comunista, che è l'ultimo passaggio con cui ci diamo veramente i saluti per questa settimana. Ci risentiamo la prossima. Dalla stampa rassegnata, il solito grandissimo ciao!

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Che poi non è vero!
1: Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo. Per noi, vittime della società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze, ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: per cominciare questa carrellata sullo sciopero della cultura a Firenze. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana torniamo a parlare di lavoro, purtroppo di precarietà, di licenziamenti, di mancate assunzioni, di turni troppo lunghi e tutto quello che si può trovare ormai nei luoghi di lavoro, dagli indotti del tessile sui quali insiste il Sud Cobas di Firenze e Prato, fino a il mondo della cultura, dove il lavoro sociale, il lavoro cognitivo, il lavoro intellettuale è sfruttato fino all'esasperazione. Ne parliamo con Valentina del Sud Cobas, che è stata già con noi per raccontare la vertenza, la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi, e ne parliamo alla luce di una giornata davvero significativa e importante. Venerdì 12 di giugno si torna nei piazzali, nel meraviglioso piazzale, nella meravigliosa cornice degli Uffizi, uno di quei luoghi della città che è conosciuto davvero in tutto il mondo, che permette alla città di Firenze e a coloro che gestiscono e hanno il privilegio e la fortuna di poter gestire lavoratori e lavoratrici, che permettono la fruizione mondiale di questo immenso patrimonio storico, artistico e culturale, e appunto è anche il luogo delle vertenze, delle rivendicazioni e dei tanti presidi. Cosa è successo dall'ottobre del 2025? Lo chiediamo appunto a Valentina, di questa vertenza di lavoratori in appalto degli Uffizi, che però in questa giornata, ripeto, del 12 di giugno si sommano e si aggiungono ad altre vertenze che sono presenti in piazza, perché è una piazza dove non c'è solo il Sud Cobas, ma ci sono anche i workers in Florence, c'è la campagna Mi riconosci, lavoratori e lavoratrici della cultura, c'è addirittura parte del sindacalismo confederato, quindi la CGL. Valentina, ho detto alcune cose, ma nello specifico chiedo a te di entrarci per raccontare come sta andando, come è andata la giornata di oggi, che livello e che tipo di adesioni ci sono allo sciopero, qual è la risposta che trovate lì anche fra turisti, passanti e persone che chiaramente sono in qualche modo sempre ambivalenti. Ci sarà chi è solidale con voi, chi si identifica e chi invece vi guarda con sospetto e magari addirittura con spregio. Raccontaci un po' te, quali sono le tue impressioni, le tue sensazioni, e anche qual è lo stato dell'arte, della vertenza dei lavoratori e delle lavoratrici degli Uffizi.
1: Ciao a tutte e tutti e grazie. Oggi appunto siamo tornate in piazza con le lavoratrici e i lavoratori precari storici dei musei di Firenze. Torniamo in piazza dopo due mesi che le lavoratrici, una parte delle lavoratrici precarie storiche, sono rientrate al lavoro a seguito delle mobilitazioni che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, a partire da ottobre 2025, quando le lavoratrici si sono rivolte al nostro sindacato Sud Cobas perché rimaste senza lavoro a causa di un cambio di appalto dei servizi museali all'interno dei musei statali di Firenze. Le mobilitazioni sono andate avanti per diversi mesi. A fine aprile di quest'anno una parte delle lavoratrici precarie storiche sono state richiamate dalla cooperativa Opera Laboratori per rientrare al lavoro. Ci è stata presentata questa soluzione, addirittura chiamandola una grande soluzione, un modello per il futuro del lavoro all'interno della cultura. Questa soluzione però è un contratto di lavoro part-time, ciclico verticale, che prevede che queste lavoratrici lavorino 7 mesi l'anno a 33 ore settimanali e 5 mesi l'anno a 0 ore settimanali. In concreto significa che quello che hanno offerto le lavoratrici è una stabilizzazione della condizione di precarietà a tempo indeterminato. Significa che le lavoratrici a novembre di quest'anno si ritroveranno di nuovo a casa, di nuovo senza stipendio per 5 mesi e senza nemmeno la possibilità di chiedere la NASPI. Da qui a ottobre, quindi, c'è bisogno di trovare una soluzione, trasformare questi contratti e garantire la continuità lavorativa delle lavoratrici. Non è solo questo il problema è che moltissimi precari storici non sono stati riassunti, quindi ci sono colleghe e colleghi ancora a casa da ottobre 2025. E quindi questa è una giornata importante in cui abbiamo deciso di essere presenti per dire che questo non è, no, questa non è una soluzione, non è un modello per il futuro, e per rilanciare anche un altro momento di mobilitazione che abbiamo organizzato per la prossima settimana. Infatti venerdì 19 di giugno saremo in Piazza Duomo davanti alla Regione Toscana per tornare a a chiedere che una soluzione venga trovata e venga trovata subito. Non possiamo più aspettare. Le colleghe e i colleghi che sono tornati al lavoro denunciano anche situazioni, condizioni di lavoro davvero stressanti, davvero difficili, con turni molto lunghi, doppi turni anche di 11 ore, senza le pause, 6-7 minuti di pausa pranzo in una giornata di 11 ore. Tutto questo quando il contratto che è stato proposto è un contratto part time a 33 ore settimanali in questi mesi, e le cooperative e i musei continuano a dire che non c'è lavoro per riassumere le persone, i precari che sono ancora a casa. Tuttavia le lavoratrici che sono al lavoro devono fare questi turni massacranti, e così non è possibile continuare, quindi siamo qui per dire basta e speriamo di rivederci in tante la prossima settimana, venerdì 19 giugno alle 10 in Piazza Duomo. Grazie a tutte.
0: Ed eccoci, Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata, continuiamo a seguire la mobilitazione di venerdì 12 di giugno dal Piazzale degli Uffizi. Abbiamo sentito Valentina del Sud Cobas per quanto riguarda nello specifico la vertenza dei lavoratori e lavoratrici Uffizi. Adesso un'altra voce con Marco dei Biblioprecari delle biblioteche fiorentine, dei lavoratori e delle lavoratrici, ovviamente tanto per cambiare in appalto, che anche loro partecipano allo sciopero generale della cultura. Marco, direi in libertà a te la parola per raccontarci il senso della vostra presenza in questa giornata di oggi, qual è stata la risposta di lavoratori e lavoratrici delle biblioteche, cosa vi aspettate da questa giornata, come sta andando secondo te, secondo voi, e nello specifico della vostra situazione, della vostra vertenza, se ci sono cose, iniziative, condizioni particolari da segnalare ci fa piacere. Abbiamo parlato, lo dico per allargare un po' il campo, in queste settimane di quella che è stata anche l'annuncio della possibilità di aprire una biblioteca dentro la ristrutturazione della caserma in Santa Maria Novella. Ne abbiamo parlato e soprattutto fatto parlare a Francesca Conti, autrice di un interessante, forse anche pionieristico, diciamo così, articolo sulla questione, visto che non ha girato molto e metteva appunto in luce e in relazione la possibilità che si apra un'altra biblioteca nel centro, cosa che festeggiamo come una cosa importante e rilevante, ma nello stesso tempo sospettosi, diffidenti e sempre critici rispetto al fatto che una risorsa pubblica del genere si apra nel centro vetrina e sia proprio di fronte all'arrivo della stazione Santa Maria Novella, mentre biblioteche pubbliche mancano ancora in quartieri come Rovezzano, Rifredi, tanto per fare degli esempi. Quindi non so se ci sono delle novità o delle riflessioni anche su questo, ma comunque chiaramente il tuo intervento per ora è sulla giornata di oggi, venerdì 12 di giugno, sciopero generale della cultura.
2: Ciao Radio Wombat. Allora sì, è una bellissima giornata, ci sono tantissime realtà coinvolte, è importantissimo essere riusciti a mettere su uno sciopero del settore della cultura, di tutti i lavoratori della cultura. Io ho portato il nostro contributo in piazza, raccontando un po' la nostra situazione attuale. Noi abbiamo appena effettuato il cambio d'appalto, abbiamo finalmente ottenuto il contratto di riferimento della nostra categoria, che è il Federculture. Contemporaneamente però ci sono state tagliate le ore nei servizi dell'appalto, abbiamo molti di noi hanno perso ore nel loro monte ore settimanale, un lavoratore che era a tempo determinato non è stato riconfermato, quindi è andato a casa. Paradossalmente una biblioteca ha aumentato il suo orario di apertura, però comunque le ore di servizio sull'appalto sono state ridotte, quindi questo significa turni più lunghi con meno personale in servizio nelle strutture e quindi condizioni di lavoro ancora peggiori. Nonostante appunto un contratto che è migliorato, le condizioni di lavoro continuano a peggiorare, e poi il sistema, come dicevi tu appunto, è sempre quello degli appalti. per cui siamo sempre a scadenza, sempre con diversi interlocutori, senza mai sapere a chi rivolgerci, perché appunto le cooperative ci rimandano all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale ci tratta come persone che non sono loro dipendenti e quindi ci rimanda alle cooperative e così via. Diciamo che è bello questo sciopero, ci dobbiamo sempre ricordare che noi comunque siamo considerati servizi essenziali e quindi nel pomeriggio saremo di nuovo tutti a lavorare e ci piacerebbe che i servizi essenziali, che fossimo servizi essenziali anche quando si parla dei nostri diritti, dei nostri salari, della nostra continuità lavorativa e non solo per, come vetrina per far vedere che l'amministrazione tiene alle biblioteche, che lo Stato e il Ministero tengono alle biblioteche quando c'è da negare il diritto allo sciopero.
0: Ed eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo avanti con la nostra lunga carrellata di voci e di interventi dallo sciopero generale della cultura che si tiene e si sta tenendo a Firenze nel piazzale degli Uffizi. Siamo ai nostri microfoni adesso con Gaia della campagna del collettivo nazionale Mi Riconosci, rivolto a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici del mondo della cultura, professionisti di vario grado, titolo e mansioni che intorno a questa campagna e ai suoi contenuti da alcuni anni si stanno organizzando per giuste retribuzioni e un lavoro quantomeno dignitoso. Gaia, con te per appunto sapere come sta andando, quali sono le vostre, le tue personali riflessioni e valutazioni sulla giornata di oggi, che tipo di partecipazione, esito e adesione c'è stata allo sciopero, come ti sembra stia andando anche eventualmente il rapporto con le persone che passano di lì, che sicuramente sono davvero tante in una giornata che non è irrilevante dal punto di vista meteorologico, è caldo, ma non è uno di quei caldi asfissianti che a volte rendono proprio quel piazzale davvero irrespirabile, nonostante la sua meravigliosa cornice, quindi ci saranno probabilmente tante persone. Ovviamente queste sono solo le mie suggestioni. A te la parola per dirci come siete arrivati a questo sciopero, cosa vi aspettate dalla giornata di oggi e ovviamente tutto ciò che bolle nelle vostre pentole della campagna e del collettivo nazionale Mi Riconosci.
1: Grazie per questo spazio, un saluto a chi ci ascolta e ti racconto brevemente come è andata stamani e in questa giornata di sciopero che ancora sta proseguendo perché la manifestazione, ad esempio, romana inizierà soltanto nel tardo pomeriggio. E noi come associazione Mi Riconosci, che è un collettivo che poi è diventato anche, si è strutturato, diciamo, in un'associazione. Abbiamo lavorato appunto duramente con tante realtà, con sindacati, con associazioni, collettivi, lavoratrici, lavoratori per costruire questo percorso di sciopero, un percorso che è andato avanti per oltre un anno per arrivare al risultato di oggi e oggi possiamo dire che siamo soddisfatte. Devo dire la risposta della Piazza Fiorentina è stata una bella risposta. Stamani è stato veramente anche emozionante, devo dire, poter ascoltare le testimonianze di lavoratrici, lavoratori che si sono avvicendate nell'arco di tutta la mattinata, testimonianze che raccontavano appunto storie che sono all'ordine del giorno, storie di precarietà, storie di salari bassi, storie di sfruttamento, storie di ricattabilità, storie di mancato riconoscimento, di riconoscimento ovviamente professionale, storie quindi in cui appunto si ledono i diritti delle persone. Purtroppo in cui emergono le criticità che affliggono questo settore, che sono davvero molteplici e trasversali, perché siamo soddisfatti di questa piazza in cui appunto penso ci fossero forse anche 400-450 persone che si siano avvicendate in tutta la mattina. Siamo soddisfatte perché è difficilissimo portare in piazza queste persone, perché più
3: sei precario, più sei precaria e più sei ricattabile. Quindi stamattina lo spazio è stato tutto delle lavoratrici e dei lavoratori che erano lì per manifestare, per manifestare le criticità di questo settore nascosto sotto all'illusione della grande bellezza e dire basta perché non si può parlare di cultura senza parlare anzitutto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Grazie.
0: Grazie, grazie assolutamente a te Gaia di Mi Riconosci, che è stato l'ultimo intervento, ma ovviamente grazie tantissimo anche a Marco dei Biblio Precari e Biblio Precarie e a Valentina che è stata la nostra prima voce del Sud Cobas per i lavoratori e le lavoratrici degli Uffizi. Davvero un grande ringraziamento a tutti, a tutte voi che ci avete raccontato questa importante giornata. Ovviamente, come avete già detto, non sarà certo un episodio, non sarà né una cometa né tantomeno una meteora, saranno lotte che continueremo a portare in tutta Italia a partire proprio dal nostro territorio, e se non ho capito male c'è già un prossimo appuntamento per il 19 di giugno alle ore 10 davanti alla Regione Toscana in Piazza Duomo, angolo via dell'Oriolo, dove c'è il gabinetto appunto del presidente della regione. Quindi c'è già nuovi appuntamenti, noi vi diamo chiaramente appuntamento a questo nuovo appuntamento. Con questo facciamo una prima pausa, che abbiamo già parlato e fatto parlare tanto, la facciamo con un pezzo storico dei 99 Posse, spara e ci porta poi verso il prossimo argomento. Non vi faccio anticipazioni, ma si parla di razzismo, si parla di xenofobia e ovviamente in qualche modo il pensiero vola subito a Futuro Nazionale e ai suoi annunci e alle risposte dei quartieri fiorentini.

Ok, siamo rientrati in voce, riprendo il microfono, state ascoltando sempre Radio Wombat e sempre la stampa rassegnata. Se vi collegate adesso con un certo ritardo, sappiate tranquillamente che potete riascoltare la trasmissione per intero andando sulla sezione dei podcast, ve la scaricate, la ascoltate quando meglio credete. Forse vale anche la pena perché abbiamo parlato, ma soprattutto fatto parlare in inizio di trasmissione, prima della pausa musicale fatta con il pezzo Spara dei 99 Posse, dello sciopero generale della cultura che si è tenuto ovviamente anche a Firenze. Dal piazzale degli Uffizi abbiamo fatto diversi collegamenti, per cui insomma, se la cosa vi potesse interessare e ve la siete persa, ve la potete tranquillamente riascoltare. Come vi avevo anticipato, il pezzo che ripropone una tematica lunga ormai più di 30 anni, mi pare di ricordare fosse del 97, quindi praticamente 30 anni fa, eppure già si parlava in questi termini, o perlomeno già ne parlavano i 99 Posse, di quello che era il razzismo che in quegli anni cominciava a impazzare dalla Lega Nord, dalla Lega Veneta, dalla Lega Lombarda, dalla Milano di Formentin, e oggi siamo arrivati addirittura a Futuro Nazionale a Vannacci, che per certi aspetti è un superamento a destra proprio delle posizioni più xenofobe e più radicali che la Lega aveva assunto. Mi riferisco ovviamente a tutta la vicenda delle deportazioni che vengono invece definite giornalisticamente, anche dal punto di vista politico, delle forze che le propongono come remigrazione e riconquista, facendo un riferimento neanche tanto criptico a quella che è stata la riconquista spagnola contro appunto la presenza, la penetrazione, ma insomma in qualche modo anche quello che era stato uno scambio culturale con il mondo arabo e musulmano. Quindi si va a ricercare nella storia europea degli episodi intrisi di sangue e di vera e propria isteria xenofoba per andare ad approcciare il mondo e la società che è sempre più globalizzata, alla quale invece si vorrebbe riproporre un ritorno, non si sa esattamente a quale epoca storica, visto che scambi e intrecci culturali e anche movimenti di persone ci sono di fatto sempre stati, e voler ipotizzare l'esistenza di un'epoca del mondo e della storia umana nella quale ognuno stava a casa sua è non solo una distorsione, ma è anche una distopia. Comunque, senza dilungarmi e senza dilungarci troppo e perderci in chiacchiere, è anche una mia vulnerabilità, andrei a sentire a passare la parola direttamente ai compagni e alle compagne del CPA, e quindi nello stesso tempo riproponendovi l'introduzione al dettagliato e articolato intervento che abbiamo raccolto per la manifestazione gavinana e partigiana, che è evidentemente anche una risposta al tentativo non solo di avanzata sul piano nazionale, cosa che sta succedendo, visto che se vi volete divertire vi basta digitare il nome Vannacci e vedete come tutti i giorni sui giornali c'è la sua presenza, quindi un fenomeno più che amplificato dal punto di vista mediatico, ma soprattutto ecco ciò che succede quando decide di penetrare nei quartieri e prendersi una agibilità e tentare un radicamento che mai hanno avuto e mai avranno.

0: per le denunce che sono state fioccate dalla Digos e dagli apparati repressivi contro i manifestanti di quella giornata là, e ora ne ritorniamo a parlare per questa provocazione che è stata lanciata per l'appunto con l'idea di una camminata identitaria, passeggiata per la sicurezza, non si sa esattamente bene, neanche più come chiamarle, qual è il loro scopo, se non che dopo averla lanciata hanno evidentemente pensato di dargli ancora più spinta, ancora più slancio, mettendo in mezzo un dito puntato direttamente sul centro popolare autogestito di Firenze Sud, e parlano ormai esplicitamente come, diciamo, punto rivendicativo della piattaforma di questa camminata, passeggiata, marcia, mettiamola un po' come si vuole, è proprio lo sgombero del centro popolare. La situazione risulta assolutamente assurda, proprio forse anche, soprattutto alla luce delle ultime iniziative del centro popolare. Mi riferisco alla storica e ormai ben nota iniziativa Sgrana e Traballa, che ha portato migliaia di persone al centro popolare autogestito, per cui credo veramente che chiunque conosca questo territorio dell'area metropolitana fiorentina, parlare del centro popolare come di un luogo di spaccio, di degrado, come se fosse un covo di malfamati, sia davvero una situazione totalmente ridicola e fuori dalla realtà, al di là di quello che si possa pensare della politica, del mondo, della vita, dei rapporti tra gli uomini, tra le razze, tra i popoli, o tutto quello a cui ci riporta ogni volta che nominiamo Vannacci, che è d'altronde rappresentante di una forza esplicitamente e dichiaratamente neofascista. Siamo ai nostri microfoni con Davide del Centro Popolare per appunto capire un po' quello che succede, anche alla luce del fatto che venerdì 12 di giugno era stata chiamata un'assemblea pubblica, un'assemblea rivolta al quartiere, ma insomma anche alle altre componenti della città, per orientarsi, per decidere meglio come organizzarsi e come muoversi in questa giornata, non per rispondere alla provocazione di Vannacci e dei suoi, come è stato detto, ma per fare una manifestazione in Gavinana con la piena legittimità di chi in questo quartiere ci insiste da 30 anni e anche di più, a differenza di coloro che ci arrivano, se non per caso, propriamente per una voglia di cercare una visibilità e di suscitare delle reazioni, chi lo sa, forse anche scomposte nelle loro speranze. A te, Davide, la parola per raccontarci appunto quello che è uscito dall'assemblea, come ci dobbiamo organizzare, quindi approfitta per lanciare luogo dell'incontro, modalità della manifestazione, e raccontarci un po' quelle che sono le vostre riflessioni su questa provocazione partita addirittura a fine maggio.
1: Ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio, ma soprattutto grazie per il racconto praticamente quotidiano che fate delle lotte e delle iniziative che ci sono su Firenze. Nel racconto partirei dall'assemblea che c'è stata venerdì 12 giugno alle ore 21 in quartiere, un'assemblea con un esito molto positivo a partire dalla partecipazione, perché se sappiamo che il quartiere è attestato sulla frequenza e in sintonia con quanto stiamo dicendo rispetto alle provocazioni che Vannacci e commilitoni vorranno mettere in atto venerdì 19 giugno in Gavinana, non è scontato che questo poi si traduca in una partecipazione in un'assemblea pubblica. E invece questo è successo, ed è successo con una partecipazione anche di protagonismo diretto, visto che diversi abitanti del quartiere hanno preso la parola e altri, magari non abituati e non avvezzi a intervenire davanti a una platea di 150 e più persone, non hanno mancato l'occasione anche per confrontarsi con noi al di fuori dell'assemblea. E quindi, insomma, questo lo riteniamo molto importante, perché comunque sia già di per sé rappresenta una risposta a quanto sta accadendo. Quindi l'assemblea lancia per venerdì 19 giugno appuntamento alle ore 18:30 su via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Una manifestazione che attraverserà le strade del quartiere, una manifestazione popolare e antifascista, e su questo vogliamo anche specificare, ed è stato detto e ribadito durante l'assemblea del 12 giugno, che questa non è la contromanifestazione, questa è la manifestazione

0: di ciò che culturalmente, socialmente, politicamente il quartiere esprime ogni giorno. La contromanifestazione è quella di Futuro Nazionale che viene in quartiere a provocare e cercare di creare delle fratture, delle divisioni nel tessuto sociale, attaccando proprio questa espressione antifascista che il quartiere ha storicamente. Durante la giornata è previsto sicuramente un altro appuntamento sempre in Gavinana, lanciato dalle sezioni dell'Ampi, Oltrarno, Gavinana, Pontaema, Bagnarripoli, che alle ore 18 si concentreranno in Piazza Elia dalla Costa, dove c'è il monumento ai caduti nella battaglia di Fiandalbero, visto che poi il 20 giugno è proprio l'anniversario della battaglia, e si concentreranno appunto in quella piazza a difesa del monumento, proprio perché comunque sia i futuristi si troveranno a poche centinaia di metri appunto in piazza Bartali, accanto al memoriale per le deportazioni. Questa qua è un'iniziativa delle sezioni dell'Ampi, che è stata presentata anche ieri durante l'assemblea, e l'accordo è stato quello che appunto al passaggio del corteo da Via Datini le sezioni dell'Ampi confluiranno e entreranno nel corteo e proseguiranno la manifestazione con noi. Qualora si formassero in quartiere altri presidi, spontanei o meno, la logica e la modalità sarà la stessa, cioè al passaggio del corteo questi si uniranno alla manifestazione. Nelle ultime ore si sta producendo anche altro, e vale a dire il fatto che ambienti della questura ci hanno fatto pervenire la notizia che al corteo antifascista potrebbe essere applicata una prescrizione di divieto. Ora, la prima cosa da sottolineare è che lo spettro della possibilità di un divieto viene applicato appunto al corteo antifascista, che ha una sua legittimità in questo quartiere, in questa città e non solo, mentre dall'altra parte si riunisce un partito che si richiama espressamente alle deportazioni, alla decima Mas e al ventennio fascista. Questo è quello che si sta determinando. Chiaramente questa scelta verrebbe giustificata da un dato tecnico organizzativo, cioè che la parte finale di Via Datini passerebbe troppo vicino a Piazza Bartali e quindi al luogo di concentramento di Vannacci e Commilitoni. Secondo noi, quello che invece c'è da sottolineare è che ogni scelta, che poi sempre viene giustificata da un punto di vista tecnico, in realtà ha una base politica. Questa scelta nel caso verrà presa dal Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che eventualmente verrà riunito la prossima settimana, e lì oltre alla questura ci stanno anche la prefettura e il comune. Quindi noi vogliamo sottolineare che nel caso venga applicata un decreto, una prescrizione di divieto anche parziale del corteo antifascista, questa è una scelta politica e in parte va ad avallare la provocazione che Futuro Nazionale vuole portare in quartiere. Diciamo questo perché vietare quella parte di corteo non vuol dire soltanto farci rinunciare a 3 o 4 strade. Ha un effetto pratico e di ricaduta proprio sull'agibilità nel quartiere, perché vietare quella parte di quartiere vuol dire impedire alla manifestazione di passare davanti al Circolo Le Lame, che noi non vogliamo lasciare scoperto, Circolo Le Lame laddove l'antifascismo sta di casa. Altro effetto pratico è che il passaggio sulla fine di Via Datini e poi Via d'Antiochia e Carlo d'Angiò in realtà è un passaggio che abbiamo scelto, e lo diciamo esplicitamente, perché vogliamo schermare i giardini di Piazza Francia e i giardini dell'Anconella dalla possibilità che la passeggiata di Vannacci arrivi fin lì. Quelli sono giardini dove le famiglie del quartiere si ritrovano in piena sicurezza e tranquillità ogni giorno, quotidianamente, e noi vogliamo impedire che Vannacci vada in quei giardini, in mezzo alle famiglie, ai bambini del quartiere, a farsi una passerella elettorale per dire che lui la sicurezza l'ha portata con la ronda, quando in realtà quella sicurezza, quella convivenza e quella coesione quotidianamente, specialmente senza la loro presenza, in questo quartiere e in quei giardini c'è già. Tra l'altro in queste ore in quartiere si sta producendo anche altro, cioè da alcune vie interessate dalla manifestazione antifascista sono stati già rimossi i cassonetti, con tutta probabilità i cassonetti che rimarranno verranno nastrati e chiusi con estensibile trasparente, come è già successo anche durante altre manifestazioni. Qua in quartiere successe quando vi fu il corteo contro il comando NATO di Rovezzano, e come successe allora, anche oggi siamo stati informati del fatto che alcuni agenti non meglio identificati stanno facendo il giro degli esercizi commerciali piuttosto che parlando con gli abitanti del quartiere, dicendo che in quella giornata, cioè il 19 giugno, l'invito è quello di tenere abbassate le serrande piuttosto che di rimanere in casa, perché si potrebbero produrre disordini e tensioni durante la giornata e quindi per l'incolumità delle persone sarebbe meglio, appunto, negli orari del tardo pomeriggio e della sera, non uscire per le vie del quartiere. Queste sono chiaramente provocazioni che si aggiungono alla provocazione. Crediamo che dicendo questo si renda anche chiaro e esplicito chi è che in questo momento ha l'interesse a far crescere la tensione in quartiere rispetto a quella giornata. Noi non staremo a questo gioco qua, vogliamo saper leggere tutti questi passaggi e poi riuscire a riportarli su un fatto pratico di organizzazione e rilancio della manifestazione stessa. Noi non staremo al loro gioco, non staremo al loro gioco nella misura in cui sappiamo benissimo che poi il ritorno di quello che stanno cercando di provocare è l'attacco, la criminalizzazione e la delegittimazione della manifestazione antifascista. Quindi l'invito a tutte le realtà, i collettivi, i comitati, le associazioni di quartiere, ma a livello cittadino, è quello di mostrare pubblicamente lo sdegno rispetto a quanto si sta producendo, sia in termini di presenza di vannacci, sia per il fatto che anche solo venga ventilata l'ipotesi di un divieto seppur parziale del corteo, e per gli atteggiamenti che in questo momento si stanno tenendo in quartiere cercando di disincentivare la partecipazione alla manifestazione antifascista. Per il 19 l'invito chiaramente è quello a essere presenti in piazza fisicamente, perché lo diciamo senza mezzi termini, in quella giornata lì la partita la si vince anche sui numeri. I numeri da soli non bastano, ma sono importanti, e in quella giornata lì saranno determinanti rispetto all'affermazione del rifiuto della provocazione che stanno mettendo in atto. Quindi l'invito è quello di sentirsi protagonisti di questa mobilitazione, una mobilitazione che non nasce certo da questa giornata e dal lancio su Gavinana, ma che si unisce a una mobilitazione che è già in atto in questa città e non solo. E per questo ci teniamo anche a rinnovare la nostra solidarietà ai compagni e le compagne che sono stati multati in piazza Tanucci, la nostra solidarietà verso i compagni e le compagne che sono stati fatti oggetto delle nuove multe e sanzioni per quella che fu la mobilitazione in piazza Prato. E noi pensiamo che questa solidarietà, appunto, debba essere elemento collante e di tenuta rispetto a ciò che stiamo portando avanti, e che venerdì 19 giugno debba chiaramente passare da Gavinana e dare una risposta che sia all'altezza della posta in palio. Grazie, a presto.
1: Grazie a te Davide, ma scherzi, anzi l'unica cosa che mi sento di aggiungere a tutto quello che ci hai detto in modo così preciso e articolato è un appello ancora una volta per ridire a tutti e a tutte che venerdì 19 di giugno alle ore 18:30 l'appuntamento è in via Uguccione della Fagiola, altezza Largo Boscoli. Per chi conosce la zona sicuramente non c'è molto altro da dire, per chi non la conosce c'è tutto il tempo per andarsi a cercare con Maps o con il vecchio Tutto Città dove è il concentramento, e niente, l'appuntamento è lì, perché come ci hai detto nell'ultima nota, nell'ultimo passaggio, le cose si vincono e si giocano, magari non si vince, ma insomma si giocano per lo più sulla partecipazione e sulla solidarietà. Quindi cerchiamo di fare tutti e tutte uno sforzo, ma sicuramente non c'è da insistere con chi ci sta ascoltando. Grazie ancora, e per noi della stampa tappa rassegnata, andiamo ancora un po' avanti, mi sembra opportuno e abbiamo anche il tempo ancora per farlo, di parlare di quello che succede, mi verrebbe da dire in città, ma forse più che in città, sui giornali che parlano della città, e non faccio altre anticipazioni perché ancora una volta una voce che è con noi e ancora una volta la mia stessa introduzione, quindi 2 secondi 2 e si riparte un'altra volta. Questa settimana, insieme a tanti altri temi, vogliamo tornare, restare sulle questioni relative alla città dal punto di vista dell'urbanistica, delle scelte urbanistiche fatte dal Comune di Firenze. Mi riferisco a tutta una serie di articoli difficilmente sintetizzabili anche in una sola frase, in una sola parola, che sono seguiti all'appello fatto da padre Bernardo Gianni, non nuovo a dichiarazioni in qualche modo social, diciamo così, rispetto appunto all'uso della città e del territorio. Questa settimana, da una decina di giorni, si parla della possibilità di realizzare un vertice sull'urbanistica. La proposta, che più che una proposta è una suggestione, se vogliamo forse anche una provocazione, che arriva da padre Bernardo Gianni, è stata immediatamente colta, e qui credo che ci sia l'aspetto più scivoloso di tutta questa vicenda, dalla sindaca Sara Funaro. Gli hanno fatto eco dopo poco anche l'Ordine degli Architetti, che si è dichiarato immediatamente disponibile a un eventuale forum o vertice, come è stato definito quantomeno dal punto di vista giornalistico, e quindi vorrei, insieme a uno dei protagonisti di queste vicende, sicuramente addentro da ormai diversi anni, probabilmente anche decenni per la sua esperienza personale, e che è stato con noi tante volte, che è Francesco Di Salviamo Firenze. Francesco, dimmi, secondo te, insomma, facciamo una riflessione libera, facciamola insieme, siamo di fronte a qualcosa di vero? Perlomeno nelle parole, nell'appello che padre Bernardo Gianni lancia, c'è questa idea del fermiamoci a riflettere, che credo in qualche modo accomuni anche la voce degli abitanti, dei cittadini, come più volte abbiamo detto insieme e chiesto anche insieme, come movimenti, come in realtà associazioni impegnate sui temi del contrasto alla speculazione dell'estrattivismo. E questo è un aspetto che credo possiamo condividere con l'appello di padre Gianni. Nello stesso tempo, però, quando la sindaca raccoglie la palla e si prova forse a lanciare davvero l'idea di un vertice, il sospetto, perlomeno dal mio personale punto di vista, cade e va immediatamente all'idea che si voglia cogliere qualcosa di vero per dare vita ad una specie di camera di compensazione nella quale fingere che le cose cambino o attivare un meccanismo di discussione che rinforza quell'idea di doppio binario, di doppio stato e doppio standard, per cui da una parte si predica bene e da quell'altra si continua a razzolare male, quindi una cortina fumogena, quindi il tentativo di fingere che se ne voglia davvero parlare, quando poi le cose si lasciano andare come e dove il mercato e coloro che nel mercato dettano la linea per capacità di spesa e per potere d'acquisto decidono che vada. Chiedo appunto a te come la vedi, se avete fatto delle valutazioni insieme, collettive, che esprimono in qualche modo una posizione collettiva, oppure solo una riflessione a livello personale, nel mentre le cose come sempre sono fluide e quindi anche difficilmente fotografabili, o sulle quali è più complicato prendere una posizione a caldo quando appunto sono ancora in corso e scivolose. Te lo chiedo alla luce chiaramente di tutte le vertenze che, come sappiamo, Firenze state seguendo, dalla partecipazione al presidio a Firenze sotto Palazzo Vecchio in solidarietà e anche in convergenza, diciamo, con la difesa delle aree naturali in Albania, la cosiddetta rivoluzione dei fenicotteri, che ha visto presenti, alla luce anche delle iniziative che sono state fatte, la raccolta firme che continua in marcia contro il cemento alle OGR, e proprio alla luce di queste esperienze, se pensi e se vedete nelle parole d'ordine, in ciò che succede soprattutto sui media e sui giornali rispetto alla svolta e al vertice ipotizzato da padre Bernardo e soprattutto da Funaro, se c'è davvero un nesso con il governo reale della città o se appunto siamo solo nella fuffologia e nel mondo delle scurreggine, come spesso diciamo per le strade di Firenze, senza con questo voler offendere nessuno e niente. A te le tue riflessioni, ecco.
2: Ciao Andrea, grazie, ciao a chi ascolta e una buona giornata. Ma quello che penso di questo, diciamo, dibattito che è emerso sulla stampa, intanto sono d'accordo con te, nel senso che non è che c'è molto da dire, sono annunci. E due, quello che penso è, ed è molto semplice, l'abate di San Miniato chiede: fermiamo tutto, apriamo un miglior dialogo interistituzionale, quindi tra comune e regione, in particolare mi pare questo il punto, o comunque uno degli aspetti, quindi di trovare armonia fra questi livelli di governo della città e del territorio e soprattutto ascoltare veramente la città, i quartieri, i rioni, le persone, i comitati. E la sindaca, diciamo, gli dà ragione, ma è una ragione falsa, retorica, perché non accoglie, diciamo, il dialogo istituzionale e sul quale piombano anche le categorie subito pronte a partecipare all'ennesimo vertice. Però il tema della partecipazione e dell'ascolto della città cade nel vuoto. È questo che rende inutile, a mio parere, sia questa discussione e sia appunto l'eventuale ennesimo vertice, perché non è questo, a mio parere, quello che era stato legittimamente richiesto. E poi sarà ovviamente, eventualmente, padre Bernardo si vorrà rispondere. Insomma, io questa è semplicemente la mia lettura assolutamente privata, perché personale. E intanto, ecco, approfitto per, a proposito di ex OGR e di partecipazione, sottolineare l'imbarazzante intervista di Sara Funaro, in cui parlando di ex OGR parla rispetto al quale a quest'area aveva a suo tempo fatto cenno e anticipato un possibile percorso, diciamo, cosiddetto partecipativo, ma non sarà neanche questo, perché sarà una comunicazione partecipata. Io esattamente non so cosa sia, ma lei ci ha tenuto a ribadire, a precisare questo concetto sulla stampa. Quindi noi andiamo avanti con la nostra iniziativa, con la raccolta delle firme. Siamo ben oltre già 2000 firme, e sui nostri canali si trova facilmente il link. E partiremo presto con questo percorso di ascolto e di consultazione, diciamo, della città, del rione, del quartiere, delle persone, delle realtà, e arrivare magari a una proposta alternativa per quest'area ex OGR, che sono 8 ettari stretti fra le cascine San Jacopino, Manifattura Sabacchi e Porta al Prato, che meritano altro che i previsti 42.000 metri quadrati di cemento destinati al lusso che Rothschild e Casamonti intendono realizzare in quella zona.
1: Ti ringrazio Francesco delle tue parole, delle tue riflessioni. Come avevamo detto e come hai ribadito anche te, si tratta delle tue personali riflessioni. Come attivista, come abitante e cittadino critico, non era questa volta la voce di Salviamo Firenze. Lo specifico non perché ci siamo detti chissà cosa di particolare o di rilevante, ma perché appunto è sempre bene distinguere quando si ragiona a nome o per conto, come portavoce, altre volte quando ci lasciamo prendere da riflessioni appunto libere, come ho detto, come ho premesso e come chiudo insistendo a ribadirlo. Lo dico perché sono suggestioni, sono cose e processi molto aperti che non ci vedono ancora schierati né a livello collettivo né tantomeno ci permettono di vedere troppo chiaro in quelle che sono per ora solo dichiarazioni e solo parole, e che però insomma non non dobbiamo, perlomeno questo è il mio personale punto di vista, trascurarle più di tanto, perché potrebbero anche dare vita davvero a questo vertice, un vertice nel quale, e vado a passare a un'altra serie di articoli e di argomenti in chiusura, dal quale si continua a fingere o piuttosto forse si sceglie di tenerlo fuori il discorso, tenere fuori dal discorso ogni qualunque tipo di riferimento a quella che è la pista dell'aeroporto di Firenze. Per l'appunto, Firenze ha un aeroporto, ce l'ha già, è un aeroporto che ha superato senza ombra di dubbio i limiti di sopportazione e compatibilità ambientale e sanitaria con quelle che sono le popolazioni sorvolate, che d'altronde però sono abitanti di serie B in modo assolutamente conclamato, perché sono quelli dell'area ovest, le piagge Brozzi, Peretola e Quaracchi. E sembra proprio che la questione dell'aeroporto di Firenze sia stata scaricata, e mi sembra in questo senso di usare il termine in modo proprio, sulla piana. Non è ancora così, perché appunto l'aeroporto insiste sui quartieri fiorentini e le periferie che ho orora nominato, e chi ci vive lo sa bene, però quando si parla di aeroporto ormai se ne parla sempre e solo in collegamento, in connessione con la piana. Lo si fa anche questa settimana, quando sulla Nazione esce la voce tonante di dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi, che niente po' di meno ci dice che il parco della piana sarà realtà con la nuova pista. Toscana Aeroporti, grazie al nostro progetto, diventeranno concreti gli interventi di cui si parla da anni. Il riferimento è al conflitto tra aeroporto nuovo e parco della piana, un conflitto che è in essere, che abbiamo ricordato tante volte, e sul quale Toscana Aeroporti, senza alcuna vergogna mi verrebbe da dire, vorrebbe dimostrare e portare all'attenzione pubblica che per fare il parco della piana ci vuole l'aeroporto nuovo. Questo veramente è davvero incredibile a chi lo dovesse ascoltare in modo come dire scollegato da tutto il dibattito che si è dato in questi anni, perché sostenere che si fa un parco facendo una pista di 2200 metri laddove oggi esiste già l'abbozzo di un parco che si vorrebbe sviluppare, al quale dare coerenza e anche maggiore estensione in tutto il territorio, visto che le aree che lo dovrebbero comporre, che già in qualche modo lo compongono, sono sia quelle riferite al progetto di nuova pista, nelle quali si dovrebbe, secondo Toscana Aeroporti, sviluppare la famosa pista nuova di 2200 metri con orientamento 11-29, decolli e atterraggi in direzione e da Campi Bisenzio e Prato, ma sono anche altri terreni che si trovano in altri comuni, Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e anche Campi. Delle dichiarazioni per certi aspetti paradossali anche per chi segue il progetto da anni, perché non c'è nulla dentro il master plan del nuovo aeroporto che in realtà impulsa, spinge e assolutamente men che mai finanzia la nascita del parco della piana. Quindi quello che l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti afferma per l'ennesima volta è il tentativo di incassare un'operazione politica con la quale si vorrebbe convincere il mondo che se si fa il nuovo aeroporto si fa anche il parco della piana, ma non perché grazie al nuovo aeroporto si fa il parco, ma perché appunto, siccome il nuovo aeroporto e la sua famosa pista, di cui ora ho ricordato la lunghezza e l'orientamento, sono un'ombra e una spada di Damocle su una porzione significativa di questo parco, fino a che non si sblocca definitivamente la questione, o in un modo o nell'altro, cioè o decidono con la forza di passare sopra la volontà delle comunità e dei comuni che si sono espressi negli anni e l'aeroporto lo realizzano davvero, oppure si smette di parlarne perché ci sono altre priorità, quelle affermate da comuni e cittadini, è chiaro che il parco in qualche modo è condizionato dal progetto di aeroporto che continua a pendere, ripeto, come una spada Diciamo che questo era un articolo del 9 di giugno, il 12 di giugno i giornali tornano a dare spazio alla vicenda riportando invece le intenzioni dei sindaci. Aeroporto, i sindaci non arretrano, entro fine mese i nuovi ricorsi al TAR. I primi cittadini dei comuni della Piana fanno fronte comune, motivi aggiunti in fase di lavorazione, necessità di tutelare il territorio, la salute dei cittadini e l'equilibrio ambientale in maniera coordinata. Ecco che si capisce come le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Toscana Aeroporti fatte pochi giorni prima fossero in realtà il mero tentativo di rispondere a quelle che erano già emerse come intenzioni dei sindaci, cioè quelle di aggiungere nuovi motivi nei ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale che andranno poi in discussione in questo e prossimo autunno. Direi che abbiamo detto tante cose, chiaramente sono tutti discorsi e cose che restano aperte, le riprenderemo anche la prossima settimana, ci risentiamo con tutti e tutte voi. Da noi il solito grande ciao!
3: Radio Wombat,
4: da sempre
5: e obiettivamente
6: la migliore.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei, la guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore e dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
6: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
5: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
6: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
5: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola

0: è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
1: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ITS, le ITS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ITS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
0: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
1: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del monte orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
0: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno, come dire, di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie, non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la riforma
1: Gelmini, sì.
0: Ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un

0: materia.
1: Esatto, un'infarinatura generale proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare, insomma, quindi in presenza di iscritti. Evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche professionali.
0: E diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi, diciamo, più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
1: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze, le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
0: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
1: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
0: Vi lasciamo adesso ascoltare uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia. Ha scritto Mark Bloch: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, Per un certo periodo della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo, quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
2: È una operazione molto chiara, e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolata, a dir poco desolante, certo non ha infingimenti, È tutto molto, molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia. Ma soprattutto prosegue attraverso questa disposizione, altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché È talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
0: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
2: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà, totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco, io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
3: io
2: totaliato.
3: Ma direi forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
2: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto ecco, alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso per citare qualche storico, quindi nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista, diciamo, informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale, quindi così
0: diciamo, questo riguarda la storia. Ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
1: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo con metafora, a mio parere, bellicista, ma diciamo, questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è diciamo una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
0: Sì, big tech nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva, dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
1: Sì, diciamo, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole, insomma, si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
0: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che gli e le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
1: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
0: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
4: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scott e che ci sta a cuore è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
0: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
4: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E appunto gli slogan tra femministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
0: Sì, fallo, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
4: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari e diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adriaan, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
0: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
4: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore.

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulle questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sesso-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente, insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: E, insomma, si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E la censura, e insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento con e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali le invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti dai servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10, 15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, ma insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso, e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questo è stato un procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce, quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, con quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto questa cosa, ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i COBAS Scuola. Il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori. E il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo.
0: Anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene, mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno, almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ha manettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello
1: in
0: scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa, o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri
1: dove era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari e esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia, perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura, è evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola, cioè chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma ai collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola, e invece
1: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno.

0: scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità anche durante la normale attività curricolare di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla chiamiamola retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Valditara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro agli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
2: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
2: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, e immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti le porte dell'Aula Magna, dove si stava tenendo la conferenza, per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
0: Non solo

0: è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte degli studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
0: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
0: Sì, questo per dire, diciamo tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
0: Monteverde,
1: un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
2: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritirazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritirazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato Free Palestine. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga, e proprio durante l'uscita e uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga, e davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello e una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto agitati.
1: Uomini adulti, comunque.
2: Uomini adulti su 40-50 anni.
0: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
2: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
0: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
2: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
1: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
2: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
0: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
2: Sì, esatto.
1: Cioè sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
2: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti cioè, un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
1: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, che è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo questo articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
2: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
1: E diciamo la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025 e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
0: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli e le studenti. Ora noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola, in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza, e tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: Adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
5: Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout

0: E quando sono le 14 e 24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così, ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo e si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto, che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Sì, esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua, pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina, una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale, perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti porti dell'Italia, e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. e questa e tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche, dietro un'apparente non complicità che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica. E oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì. Noi l'abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo per semplicità a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone semplicemente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds, i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I War Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, non c'è chi, per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso no, viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, se, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
4: Blackout, Spore.
5: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio. Le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina. Ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibulo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi. Anubi Davos a Lussurgio è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90, lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione di Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

passa più.

0: E buonasera, buonasera, questa è Meta Radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario e questa è una trasmissione nella quale parliamo di radio alla radio. Di nuovo, oggi qui vicino c'è Naki. Ciao Naki, grande.
1: Ciao.
0: Evviva,
1: ciao.
0: Che bello che ci sei. Allora, sentiti liberissimo di intervenire, correggermi soprattutto, oppure, non lo so, qualunque cosa tu voglia fare in ogni momento. E la trasmissione di oggi è la prima nella quale iniziamo la vera e propria storia della radio. Nella scorsa abbiamo sentito le canzoni, nelle scorse due abbiamo sentito le canzoni che ci accompagnano un po' come sottofondo. Quindi la canzone, la trasmissione, la puntata di oggi si intitola I padri della radio e via, iniziamo.

Elvis Costello in sottofondo. Dunque, i padri della radio. Beh, saremmo quasi tentati di dire il padre della radio qua in Italia, perché chiunque forse direbbe a tutta prima Marconi è il padre della radio. Quasi tutte le storie delle radio che ci sono in giro iniziano così, siti internet, i racconti, eccetera. Eppure, io direi che è sempre più giusto approfondire. Proviamo a farlo qua e in particolare diciamo che Marconi è uno dei padri della radio. Sì, perché diciamo così, che la radio, al pari di molte, se non direi tutte le invenzioni della storia umana, di genitori, non ne ha uno, ne ha molti. Fra essi, oltre a Marconi, ne annoveriamo qualcuno. La puntata di oggi è dedicata un po' a questo. E iniziamo col fisico scozzese James Clerk Maxwell. Cioè, iniziamo da dove è necessario, in realtà da dove è necessario è dalla notte dei tempi, però iniziamo da dove è un punto, insomma, buono per noi, per ciò che vogliamo dire. E allora iniziamo nel 1863, 10 anni prima della nascita di Marconi, quando James Clerk Maxwell, appunto il fisico scozzese, riuscì a formulare delle equazioni che descrivevano le onde elettromagnetiche. Subito a lui possiamo affiancare Heinrich Rudolf Hertz, che nel 1887 dimostrò sperimentalmente l'esistenza di quelle onde, generando onde radio in laboratorio e anche rilevandole a distanza. E in più direi che possiamo sicuramente parlare delle numerose scoperte del celeberrimo Nikola Tesla, fra cui la teoria delle onde elettromagnetiche già nei primi anni 90 dell'Ottocento, le sue pubbliche sperimentazioni pratiche di trasmissione di segnali su lunga distanza, tanti brevetti, fra cui fra l'altro il trasmettitore a onde radio, e Tesla, che proprio fra l'altro con Marconi ebbe importanti disputi a proposito della originalità delle proprie scoperte, risultandone fra l'altro da principio e anche fino alla morte di entrambi, fino ad anni recenti, effettivamente sconfitto. È soltanto negli ultimi anni che si è un po' rivalutato Tesla anche all'interno della storia della creazione della radio, anche in contrapposizione appunto a Marconi. Marconi, che invece, nato nel 1874, morto nel 1937, è annoverato fra i padri della radio perché nel 1896 ottenne il primo brevetto per un sistema di comunicazione senza fili. Brevetto di questo sistema che poi, fra l'altro, sistema che poi avrebbe commercializzato con grande successo e ancor più grande intuito imprenditoriale, ammesso che sia, insomma, un attributo positivo. Allora, a lui, più che della radio in generale, infatti, si dovrebbe attribuire la paternità della radiotelegrafia a distanza e del telegrafo senza fili o radiotelegrafo, che fu messo in azione la prima volta da lui con un famoso e opinato, dopo vediamo, esperimento che realizzò il 12 dicembre 1901, allorquando fece trasmettere dal suo collaboratore Thomas Barron, dalla Cornovaglia, a sud dell'Inghilterra, un segnale convenuto. Erano i tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse attraverso l'Oceano Atlantico, fino all'isola di Terranova, in Canada, a 3.400 km di distanza. No, Marconi riportò quanto sto per leggere nel suo diario. Fra l'altro la lesse anche questa cosa che sto per leggere, si può ascoltare, ora non lo facciamo sentire, sul sito che è, me lo sono segnato, radiomarconi1895.altervista.org. La voce di Marconi che legge se stesso il suo diario, nel quale dice: alle 12.30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica di tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. I segnali, cioè, che secondo gli ordini da me impartiti, venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda dell'oceano. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza. E tuttavia, insomma, andiamo avanti e precisiamo ancora che la radiotelegrafia di Marconi non è radiofonia, perché per la radio comunemente noi non intendiamo, no, una trasmissione semplice di punti e linee di alfabeto Morse, come era nella concezione dell'esperimento transoceanico di Marconi. Intendiamo altro, però prima di arrivare a questo ho detto che l'esperimento di Marconi del 1901 è stato molto opinato. Ho approfondito questa cosa, l'ho trovata interessante. Opinato da chi? Nel senso, messo in discussione da chi?
da Belrose, un ricercatore, che nel 1995, in occasione della conferenza internazionale per i 100 anni della radio, svoltasi fra il 5 e il 7 settembre, appunto del 95, che fece? Fece una conferenza lunga, dalla quale poi trasse un saggio, che adesso è disponibile gratuitamente su internet tutto per intero in lingua inglese, e che si intitola, col mio inglese maccheronico, Fessenden and Marconi, Their Differing Technologies and Transatlantic Experiments During the First Decade of This Century. Allora, cercandolo si può leggere, pieno di illustrazioni, grafici, spiegazioni, nelle quali sostanzialmente Belrose ha provato a riprodurre con le stesse tecnologie di Marconi, in condizioni ambientali analoghe a quelle di Marconi, lo stesso esperimento che lui fece, quello che abbiamo detto ora, la trasmissione da transoceanica, appunto, della lettera S dell'alfabeto Morse. E sostiene Belrose, in questo, appunto, dicevo, convincente saggio, che effettivamente non è possibile. Non era possibile per Marconi a quel momento trasmettere a così larga distanza, e addirittura alla fine, per non dire che Marconi era un cantastorie, sostiene che possa essersi confuso con qualche segnale trasmesso da qualche nave di passaggio, perché, come abbiamo sentito prima, Marconi diceva di aver sentito la lettera S in modo distinto e inequivocabile. Belrose dice, sì, magari l'ha sentita confondendosi con una lettera della nave di passaggio, però l'esperimento che io ho riprodotto, Belrose dimostra che non era possibile che effettivamente questa trasmissione fosse tecnicamente avvenuta in quel momento. Va bene, facciamo una pausa perché sto sudando 19 camicie. Parliamo di Marconi e quindi sentiamo una canzone di Marconi. Oh, perché ogni puntata, l'avevo detto l'altra volta, sentiremo una canzone a tema. Sempre canzoni a tema radio. Ogni puntata cercherò di mettere una canzone che sia intonata all'argomento di cui andiamo parlando, fino a quando non saranno finite metterò il peggiore scacco ricordo. E adesso intanto però c'è una canzone belloccia che si chiama Marconi, uscita 2 anni fa da un gruppo scozzese. No, cazzo, gallese, che si chiamano Melt, che anche in gallese cantano, fra l'altro. Molto bello il gallese, mi piace un sacco, quindi ce la sentiamo in gallese. A un certo punto dice un paio di volte: nello spazio lontano la voce di Marconi andrà per sempre, nello spazio per sempre la voce di Marconi risuonerà. Via, Melt, Marconi, e fra poco.

0: Caro Naki, non so se è una fortuna o una sfortuna che avessimo i microfoni spenti mentre cianciavamo durante la canzone. Abbiamo detto un sacco di cose. La prima, la dico io veloce, che mi dicevi: ma com'era la disputa fra Tesla e Marconi? Ecco, l'ho detta alla svelta perché mi ripropongo di fare una puntata apposta con AgroPunks proprio su Tesla. Però l'idea sostanzialmente è che Tesla ha brevettato poco, ma quel poco che ha brevettato si è scontrato con Marconi perché hanno presentato in stati diversi, in momenti diversi, a quanto pare quasi sempre in anticipo Tesla, in realtà, brevetti, che poi ciascuno con dispute legali ha detto no, è mio, no, è mio, e così via, fino a che negli anni recenti siamo andati a fondo, quando è finito, insomma,
1: Certo, ho capito.
0: circa. Comunque ne riparliamo una delle prossime, più approfonditamente.
1: Bene, bene,
0: E poi ancora, dai, ti va di
1: bene.
0: cosa ci
1: Sì,
0: dici?
1: sì. E poi, insomma, mi chiedevo come fosse possibile che Marconi avesse mentito sul fatto che avesse sentito questa S, questi tre puntini, da una sponda all'altro dell'oceano. Perché, insomma, se poi era riuscito a vendere appunto le sue tecnologie, eccetera, qualcosa doveva pur funzionare. E abbiamo detto che magari sì, aveva ingigantito questa sua tecnologia, come di fatto da copione tutti gli spiriti imprenditoriali fanno, no? Ecco.
0: E per finire con una nota positiva su Marconi, tuttavia non mentendo sul fatto che effettivamente funzionava e che non arrivava
1: Esatto.
0: da di là dell'oceano, la super ingigantita, il maledetto
1: E
0: spirito.
1: tutti ci hanno creduto
0: Sì,
1: poi.
0: ed effettivamente, infatti, ha fatto i peggio milioni. Sì. Però anche qualche anno dopo sarebbe stato comunque possibile effettivamente farlo. E poi il colpo di scena era che in quel momento la radio come la intendiamo adesso ancora non c'era, cioè non c'era interesse per esempio a trasmettere la voce, perché c'era il telefono, perché la volontà era quella di riuscire ad arrivare lontani senza un'infrastruttura fisica. E sostanzialmente Marconi ti dice: io ti tolgo i fili e va lo stesso. E questo è il grande colpo di scena, più ancora che effettivamente la radio. Infatti radiotelegrafia non è radiofonia, anche perché c'è da intendere che cosa si intenda, no, con radiofonia. E questo è appunto un po' anche l'argomento di questa e della prossima puntata. Oh, ma sentiamola la voce di Marconi, perché in un 78 giri, quella di prima non l'abbiamo fatta sentire perché se no troppa roba, ma ne facciamo sentire una adesso. Dai, dai, dai, Marconi, parla lui, voce sua.
2: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati, alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Marconi, la sua voce incisa nel 78 giri, trasmessa da un grammofono, fra l'altro, allocato a rapallo, così do tutti i dettagli di cosa abbiamo sentito. Allora, prima raccontavo di Bell Rose, che ha fatto l'esperimento, e il titolo del suo saggio, che raccontavo si può trovare, leggere, eccetera, è questo: Fessenden and Marconi, bla bla bla bla bla. Fessenden. È un nome proprio, anzi è un cognome, è il grande Reginald Fessenden di cui ci accingiamo a parlare, come quello che secondo me, l'abbiamo detto all'inizio, non c'è un genitore, ce ne sono molti, ma se dovessi dire chi è proprio quello che un pochino di più l'ha cresciuta questa radio, forse all'inizio, secondo me, Reginald Fessenden. Allora, siamo prima del 1901, sentito prima di Marconi, siamo nel 1900, secco, è la notte di Natale quasi, è il 23 dicembre. Ci tiene molto a questa ricorrenza perché anche un esperimento che vedremo dopo lo farà nella notte di Natale. Il 23 dicembre, questo giovane, ancora sconosciuto ai più inventore canadese, Reginald Aubrey Fessenden, dopo diversi anni, fra l'altro, di tentativi falliti, riuscì per la prima volta, pare nella storia, a trasmettere la propria voce alla distanza di 1 miglio. E questo lo rende per noi che stiamo facendo adesso radio con la voce, non con punti e linee dell'alfabeto Morse, io direi quantomeno più vicino. Fessenden era nato in Quebec e dopo aver studiato materie umanistiche scelse di perseguire la sua passione per l'elettricità, spostandosi a New York per lavorare con Thomas Edison, il grande annunciatore del nuovo mondo, come dicevano i suoi fonografi, no? Messi in tutte le vetrine che si autopromuovevano. e per lui lavorò fino al 1890, quando Edison, l'azienda di Edison, per il quale era riuscito ad essere assunto, ecco, allora, insomma, arriva da Edison a New York, si fa assumere dall'azienda. Edison aveva già inventato anche la lampadina, era famosissimo, super azienda. 1890, grande crisi d'azienda, molti dipendenti vengono licenziati, fra i quali il nostro Audrey Fessenden, Reginald Audrey Fessenden, che decise comunque di rimanere in contatto con Edison, del quale molto ammirava il lavoro, si continuò a scrivere, insegnò in varie università, continuò a interessarsi di radiotelegrafia, il nostro Fessenden, fino a quando nel 1900, ed eccoci all'acqua, o meglio, anche sì, effettivamente, lasciò New York ed andò a Washington per lavorare per lo United States Water Bureau, che è l'agenzia federale che esiste ancora ora, adesso, che però era stata creata al momento solo 10 anni prima, nel 1890, e che si occupava e tuttora occupa di previsioni del tempo per tutti gli Stati Uniti. Lui andò a lavorare per loro, che avevano la sede operativa nell'isola di Cobb, in mezzo al fiume Potomac, a Washington DC. Ecco, lì Fessenden riuscì per la prima volta a trasmettere, come dicevamo, a distanza la voce, installando due antenne di 15 metri collocate alla distanza di un miglio l'una dall'altra. Col suo collaboratore, Mr. Thyssen, al ricevente e lui all'emittente, attraverso un microfono a carbone collegato a un trasmettitore a spinterogeno, chissà che cos'è, lo scopriremo sicuramente in una delle prossime puntate, riuscì a inviare questa frase in inglese, maccheronico mio, lui la parlava meglio. 1, 2, 3, 4. Is it snowing where you are, Mr. Thyssen? If it is, telegraph back and let me know. Questa è la prima frase che pare fu trasmessa effettivamente alla radio. Ora, adesso io farei... No, dannazione, ce l'avevo, ma non l'ho preparata. Perché il nostro... No, va bene, non la sentiamo, peccato, me ne sono dimenticato. Però Bell Rose, quello che dicevamo prima, ha provato a rifare anche questo esperimento, come quello di Marconi. E con le stesse tecnologie, e si è sentita la sua voce, effettivamente, è interessantissima. La facciamo sentire nella prossima puntata, via, ormai è andata così questa. Però, comunque a Fessenden, oltre alle prime parole trasmesse via radio in questo esperimento del 1900, lo completeremo di raccontare la volta prossima, bisogna attribuire un'altra primogenitura, si dice così, sì, che è il primo programma della storia della radio. Allora, è di nuovo la notte di Natale. 6 anni dopo, 1906, il canadese Fessenden adesso sta in Massachusetts, dove ha dato vita a una compagnia che è stata capace poi di accumulare denaro, finanziamenti, per riuscire a costruire una potentissima stazione radio in Massachusetts, con antenne alte oltre 400 piedi, cioè più di 120 metri. E dicevo, appunto, per la notte di Natale del 1906, con queste antenne trasmise un concerto di Natale destinato alle navi di passaggio. Il suo scopo fu quello di provare a fare un broadcast, si potrebbe dire così, penso, per la prima volta, giusto, Naki? Broadcast?
1: Sì, credo di sì.
0: Cioè, intendo dire, la trasmissione non uno a uno, come era nell'intenzione di Marconi o nel suo primo esperimento, ma una trasmissione udibile da chiunque avesse
1: uno a molti.
0: Uno a molti. Anche in questo senso è sicuramente un'evoluzione rispetto alle prime intenzioni di Marconi, che comunque mantenevano la volontà di una comunicazione diretta, uno a uno, non uno a molti come qua. Con queste antenne, dicevo, appunto, trasmise una serata, un concerto di Natale, e devo guardare il tempo, perché in realtà lo vorrei fare sentire. Io direi che facciamo questo: finiamo con la storia di Fessenden e tutto il resto della prima puntata, che doveva durare mezz'ora, in realtà ne abbiamo fatta metà in mezz'ora, la continuiamo la prossima volta. Sì, facciamo così. Allora,
1: posso aggiungere una
0: cosa? Sì,
1: certo. Oltre a scoprire cos'è uno spinterometro, io nelle prossime puntate vorrei scoprire anche che cos'è un microfono a carbone.
0: Dannazione, speravo non te ne accorgessi, colto dall'attenzione sullo spinterogeno. E allora, ripromesso, segnato anche questo, lo diremo nelle prossime puntate. Il microfono a carbone e lo spinterogeno, segnato, lo chiariremo. Non noi, chiamiamo qualcuno.
1: Esatto. Sì,
0: precisiamo anche questo. Allora, Fessenden che cosa ha fatto nel 1906? Ha fatto una trasmissione per le navi di passaggio. Allora, prima di tutto, diciamolo subito, Bell Rose ha rifatto anche questo esperimento. È fortissimo Bell Rose, li ha rifatti tutti con le tecnologie e ce l'abbiamo registrato, e quello che sentiremo infatti non è la voce di Fessenden, perché ovviamente non era possibile ai tempi che fosse tutto quello registrato, ma Bell Rose l'ha riproposto, e quello che stiamo per sentire poi in conclusione di puntata è proprio la voce di Bell Rose che lo rifà. Lo racconto velocemente, cioè è così. Il concerto inizia alle 21, il concerto di Natale, la notte di Natale del 1906, con CQ, CQ, CQ. Questa è la prima cosa che dice Fessenden al microfono, che è il richiamo, no, dei radioamatori, che vuol dire ti cerco, ti cerco. Si iniziavano così, CQ, CQ. In lettere, no? Però lui lo dice oralmente. E in questo concerto fa sentire, lo introduce, annuncia diciamo il palinsesto che sta per seguire, fa sentire il largo di Handel eseguito a un grammofono, con un microfono probabilmente ancora a carbone messo lì davanti, e successivamente il suo assistente, questo Mr. Stein, che avrebbe dovuto parlare, è preso dal panico e quindi non parla. Continua Fessenden, allora, che prende il violino, lui era un violinista, e suona Oh Holy Night, lui da solo al violino. Successivamente ancora ci sarebbe dovuto essere la moglie, Helen, la moglie di Fessenden, e la sua segretaria, la Mrs. Brent, che avrebbero dovuto leggere dei passi della Bibbia. Però prima Helen, poi la signora Brent, al pari del collaboratore, furono entrambe prese dal panico, quindi la prima trasmissione effettivamente in broadcast della radio, anche i primi tre casi di panico da microfono, di tre persone che ammutoliscono, cosicché finisce Fessenden stesso leggendo i passi della Bibbia che avrebbero dovuto leggere la moglie e la segretaria. Augura la buonanotte, il felice Natale, e conclude l'intervista invitando, qualora qualcuno lo abbia ascoltato, a scrivere direttamente alla compagnia affinché possa essere testimoniato questo. Si racconta Fessenden, che sono arrivate diverse testimonianze dalle navi di passaggio, da alcuni pescherecci. C'è da dire che Bell Rose, il quale l'ha riprovato a fare, sostiene che al pari dell'esperimento di Marconi non fosse possibile, che a quel momento la voce a così larga distanza... Cioè, la prossima volta lo ascolteremo, se ascoltiamo la voce mandata nel 1900, sei anni prima, è veramente un gracchio rumoroso e fastidioso, nel quale sottofondo una vaga voce la riusciamo a sentire. La distanza era un miglio, qua si sta parlando di decine di miglia nautiche. Bell Rose sostanzialmente, in questo saggio che abbiamo citato prima, appunto, che era sia su Marconi sia su Fessenden e Marconi, eccetera, mette in discussione il fatto che sia avvenuto. Ha ragione Bell Rose? Probabilmente sì. Ha ragione Fessenden? Boh, forse ci piace pensarlo, chi ne so, che forse non ce ne frega niente di pensarlo. Comunque è così, questa è la storia per come la si racconta, e io direi che possiamo finire esattamente questa puntata facendo sentire la voce intera, 5 minuti di trasmissione della... Sì?
1: Vorrei dire, cioè, per, diciamo, quasi giustificare quelle persone che non sono riuscite a parlare al microfono durante la trasmissione, se non sbaglio all'inizio del 1900 non c'era nemmeno elettricità nella maggior parte dei posti nel mondo, cioè solo le maggiori città avevano elettricità, quindi il fatto che uno parlava al microfono, una parlava al microfono e poi la voce veniva trasmessa, posso anche capire che li avessimo mandati un po' nel panico, no? Cioè, che cos'è questa cosa?
0: Giusto, certo. C'è anche da dire che comunque esisteva, mi viene da pensare, già il telefono, mm-hmm. e quindi forse l'abitudine a sentire la tua voce da un'altra parte lontana proprio così nuova non era.
1: Okay.
0: Però proprio perché esisteva il telefono, comunque è sorprendente il fatto che magari la voce può andare senza fili, perché comunque il telefono rimaneva ancorato all'infrastruttura fisica, a differenza, certo, della radiotelegrafia, mi sembra di poter... Vabbè, insomma, così. Ah, fra l'altro è interessante anche l'aspetto del telefono, perché proprio in Ungheria, ma questo lo vedremo nelle prossime puntate, un imprenditore in particolare, di cui ora mi sfugge il nome, fece una grande compagnia radio attraverso il telefono, ma insomma approfondiremo. Ora lasciamoci con questa prima trasmissione di sempre, riproposta nella registrazione fatta da Bell Rose di Fessenden, uno dei padri della radio, in questo primo paio di puntate di Metaradio, nel quale stiamo parlando dei padri della radio. Lo finiamo la prossima volta. Intanto I 5 minuti, 1906, registrato dopo, Christmas Eve Transmission, Audrey Reginald Fessenden.
3: Good evening. This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brad Rock, Massachusetts, at the tower of the National Electric Signaling Company. I'm going to play an Edison recording of Handel's Largo. Next, I will play O Holy Night on the violin, followed by a short passage from the Bible.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no,
3: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

Ed ecco, quella che abbiamo ascoltato era Gugush, che è una cantante molto famosa iraniana, una pop icon, come si dice, e il brano era Mordab, non so bene come si pronunci. E quindi perché sono arrivata a questo brano? Ma sinceramente non lo so neanche io. No, vabbè, lo so perché in realtà il tappetino che useremo quest'oggi è di un progetto musicale che si chiama We Are Jets, che è bellissimo, ora lo sentirete, e che diciamo, riprende musica persiana e la rifà però in chiave strumentale jazz. Quindi ecco, è molto languido, molto molto bella come musica e è quella che userò per un po' come tappetino.

Quindi sì, ecco, con questo tappetino languido, appunto, il collegamento con la canzone abbiamo sentito prima è che We Are Jets, questo progetto musicale che stiamo sentendo in sottofondo, appunto, spesso e volentieri prende canzoni jazz esistenti facendone delle specie di cover, ecco, molto jazz, molto pop jazz, mi verrebbe da dire comunque. E molto molto piacevoli, e quindi ecco, era arrivata la canzone di prima che avete sentito. Allora, io a questo punto, con tutta la calma del mondo, come avete sentito, vi annuncio cosa andremo a fare quest'oggi qua. Io oggi qui su Nervature avrei pensato di leggervi due articoli scritti da ora ve lo dico, scusate, Enrico Bucci su Picaia, anzi no, scusate, vabbè, su Lucy sui Mondi, che vabbè è un altro progetto editoriale, scusate, ora mi ero confusa, quindi un blog di divulgazione scientifica online che comunque consiglio, molto molto bello. E quindi Enrico Bucci ha fatto due articoli consecutivi, il primo è del 23 maggio, l'altro è del 27 giugno, quindi un mese dopo, un po' sullo stesso filone, sullo stesso tema, che è il carbonio, da dove viene il carbonio della CO2, C sta per carbonio, no? Di tutti i tessuti che compongono le piante, della molecola dello zucchero, di una serie di altre molecole utili e fondamentali per la vita e non solo. Insomma, due articoli molto molto molto interessanti che ripercorrono un po' sia dal punto di vista evoluzionistico, quindi com'è che siamo arrivati oggi a avere la fotosintesi che prende il carbonio atmosferico e lo rende tessuto vegetale e poi animale, eccetera eccetera, quindi partendo dai batteri, da quello che c'era molto molto prima della vita sulla Terra, e poi in generale, ecco, arriva anche a come funziona invece oggi, quindi il ciclo del carbonio oggi, cioè come funziona ai tempi nostri e non solo nostri, è da un po' che funziona così. Sono un po' tecnici come articoli, ma come vi dicevo è un blog di divulgazione scientifica, quindi è fruibile in realtà completamente, diciamo non è una storiellina, ecco, però a parte questo penso che vi piacerà.

Difficile, difficile rientrare in voce con questa musica, vabbè, lo sapete, io mi perdo nell'ascolto tanto quanto voi, quindi ma rientriamo. Ultima cosa, prima di andare a leggere questi due articoli, vi ricordo i contatti della radio, quindi se volete parlare con me in diretta potete accedere al pad, che è il foglio di testo condiviso da cui appunto potete scrivere, io vedo in diretta e vi rispondo qui a voce. Il link è direttawombat.vado.li. Ugualmente lo trovate anche tramite il sito, dalla sezione contatti del sito, quindi da radiowombat.net, che comunque vi invito a spulciare anche per tutte le altre cose, tutte le altre informazioni, i podcast delle varie puntate.

E quindi ecco qua che andiamo a leggere l'articolo di Enrico Bucci su Lusi sui mondi del 23 maggio 2026 e l'articolo si chiama Senza anidride carbonica non saremmo qua, non saremmo qui. Dunque, l'anidride carbonica entra quasi sempre nei nostri discorsi come una molecola sfavorevole. La associamo all'aumento della temperatura globale, alle emissioni prodotte dalla combustione di carbone, petrolio e gas, all'aria chiusa di una stanza in cui il respiro diventa pesante, ma la formula CO2 descrive una struttura in realtà molto semplice: ossigeno, carbonio, ossigeno, disposti così in linea. Proprio questa molecola lineare, apparentemente povera di sorprese, è in realtà alla base dell'esplosione della vita sul nostro pianeta. Ma cominciamo dall'impressione negativa che ne abbiamo, parziale certo, ma non malfondata. La luce del Sole attraversa in gran parte l'atmosfera e scalda la superficie terrestre, che a sua volta restituisce energia verso lo spazio sotto forma di radiazione infrarossa, cioè radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, percepibile come calore. Le molecole di CO2 assorbono alcune di queste frequenze perché i loro legami chimici possono vibrare, diciamo, stirarsi, piegarsi e oscillare, se vogliamo, diciamo, usare una visualizzazione classica del legame chimico. Nel caso della CO2, alcune vibrazioni modificano per un istante la distribuzione delle cariche elettriche nella molecola. Questo rende possibile l'assorbimento della radiazione infrarossa. Dopo l'assorbimento, l'energia viene rimessa in direzioni diverse, riemessa, scusate. Una parte torna verso la superficie e rallenta la perdita di calore verso lo spazio. L'effetto serra naturale ha mantenuto la Terra entro temperature compatibili con acqua liquida e vita. L'aumento rapido della CO2 dovuto alle attività umane rafforza questo meccanismo e sposta il clima verso condizioni nuove e pericolose, mantenendo parte del calore intrappolato e creando quindi le condizioni sia per una temperatura più alta sia per fenomeni climatici ad alta energia, cioè estremi. Ecco sì, un'introduzione diciamo doverosa per rifare un po' il punto su che cos'è l'effetto serra, che è un effetto naturalissimo della nostra Terra, ma che sta andando un po' fuori mano, ecco. Continuo con la lettura. A rafforzare questa immagine negativa della povera anidride carbonica ci sono i suoi effetti sulla nostra fisiologia. Durante la respirazione cellulare, le nostre cellule ossidano molecole organiche, soprattutto zuccheri e grassi, per ricavarne energia. Ossidare in chimica significa sottrarre elettroni a una molecola. Nel metabolismo umano, questo processo trasferisce elettroni all'ossigeno e produce acqua e CO2. Il sangue trasporta poi la CO2 ai polmoni, dove viene eliminata con l'espirazione. Quando la CO2 si accumula, si scioglie nel plasma e nei globuli rossi, reagisce con l'acqua e forma acido carbonico, ovvero H2CO3. Ciò rende il sangue più acido, con effetti profondi sulle proteine che ci compongono, sulle reazioni catalizzate dei nostri enzimi, sui recettori nervosi, sulla funzione cardiaca e cerebrale. L'ipercapnia, cioè questo eccesso di CO2 nel sangue, provoca quindi per reazione fame d'aria, cefalea, agitazione, confusione, alterazioni della coscienza. La CO2 ad alte concentrazioni è quindi tossica perché interferisce con il nostro equilibrio acido-base e con il controllo del respiro. Eppure, senza la massiccia quantità di CO2 nell'atmosfera terrestre, noi non saremmo qui.

ma partiamo dal principio. Il carbonio è l'atomo che permette alla vita terrestre di costruire molecole grandi, stabili e variabili. Può formare quattro legami covalenti, ossia basati sulla condivisione di elettroni. Può unirsi ad altri atomi di carbonio generando catene, anelli e ramificazioni. Può legarsi a idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo. Da questa versatilità nascono zuccheri, nascono lipidi, proteine, acidi nucleici, pigmenti, ormoni, membrane e quindi anche legno, amido, cellulosa, muscoli e ogni tessuto vivente. Ogni organismo vivente ha quindi davanti a sé un problema fondamentale: procurarsi carbonio, trasformarlo in molecole complesse e conservare il carbonio in questa forma per il tempo necessario a vivere e riprodursi. In sostanza, possiamo dire che la prima necessità materiale perché si abbia vita, prima ancora della complessità e dell'evoluzione biologica in senso pieno, è la disponibilità di carbonio utilizzabile per costruire le macromolecole indispensabili. Prendere carbonio dall'ambiente è la soluzione ovvia, ma questo basta solo quando quel carbonio può entrare nelle reazioni giuste. La CO2 contiene carbonio, però lo contiene in una forma molto ossidata. Per trasformare CO2 in zuccheri, in amminoacidi, lipidi o basi azotate, bisogna allontanare innanzitutto l'ossigeno, quindi quel O2 alla fine, formando legami principalmente con idrogeno, carbonio o azoto. Bisogna cioè portare il carbonio a uno stato ridotto, che è l'opposto dello stato ossidato in cui si trova quando è legato con l'ossigeno. Ridurre una molecola significa fornirle elettroni. Questo processo però richiede energia, catalizzatori e una sequenza di passaggi chimici capaci di evitare che l'energia venga dispersa senza produrre molecole inutili. Beh, come si fa? Innanzitutto la vita ha dovuto contare su reazioni che avvenivano spontaneamente fra la CO2 ambientale e diversi composti presenti in ambienti particolari, in grado di produrre molecole organiche già parzialmente ridotte. Organico, in chimica, indica un composto fondato su legami del carbonio. Spesso sono carbonio-carbonio o carbonio-idrogeno. Il termine non implica necessariamente un'origine biologica. La terra primitiva poteva produrre composti organici attraverso processi geologici, atmosferici ed extraterrestri. Quelle sorgenti fornivano carbonio prezioso perché già ridotto e pronto quindi per essere incorporato nelle biomolecole che costituiscono gli organismi viventi. Però distribuito in modo locale, discontinuo e chimicamente eterogeneo.

Una delle sorgenti più importanti era quella geotermale. Ambienti caratterizzati dal calore proveniente dal mantello, dalla radioattività naturale delle rocce, dalla risalita di fluidi profondi e dall'attività vulcanica. Nei fondali oceanici, in particolare, l'acqua poteva penetrare nelle fratture della crosta, scaldarsi, reagire con le rocce e riemergere attraverso sorgenti idrotermali. Le sorgenti idrotermali sono sistemi in cui i fluidi caldi, ricchi di sostanze disciolte, incontrano l'acqua marina più fredda. Nei loro pori, nelle loro pareti minerali e nei loro gradienti chimici si concentrano condizioni adatte a reazioni difficili in mare aperto. Un processo centrale è la serpentinizzazione. Il nome deriva dalla serpentina, un gruppo di minerali idrati di magnesio e di ferro che spesso hanno colore verdastro e aspetto venato e sinuoso. E per questo hanno ricordato i serpenti a chi li ha battezzati. La serpentinizzazione avviene quando l'acqua reagisce con rocce molto ricche di minerali contenenti magnesio e ferro e relativamente povere di silice, tipiche del mantello terrestre superiore e di alcune porzioni della crosta oceanica. Quando l'acqua altera questi minerali, una parte del ferro cambia stato di ossidazione. In questo passaggio si forma idrogeno molecolare, ovvero H2, un potente agente riducente. In presenza di CO2, H2, superfici minerali e metalli, riducendo l'anidride carbonica, si formano molecole a base di carbonio adatte a essere, diciamo, mangiate così come sono dagli organismi viventi e a fungere da fonte di carbonio ridotto. In particolare, da questa chimica ambientale spontanea potevano derivare molecole come formiato, acetato, metanolo e piruvato, su cui ancora oggi è costruito il nostro metabolismo centrale. Le molecole in cui trasformiamo il nostro cibo prima di riutilizzarle come mattoni per costruire noi stessi o ricavare energia. Un tempo assumevamo questi precursori dall'ambiente che li formava spontaneamente. Oggi invece li otteniamo dal nostro cibo, ma sono ancora lì a ricordarci da dove siamo partiti. Quindi affascinanti, insomma, questi processi complessi che richiedevano un sacco di energia prima avvenivano naturalmente in natura, tra le rocce praticamente, l'acqua in situazioni di calore, appunto, idrotermali, come si diceva. Bello, bello studiare da dove arrivano le cose.

andiamo avanti, però andiamo avanti con la lettura. E ancora l'articolo ci dice, ecco, il limite di quelle sorgenti di carbonio ridotto, e quindi di cibo, era il loro radicamento in luoghi precisi. Un camino idrotermale poteva produrre certe molecole, una sorgente alcalina ne poteva produrre altre. Una superficie ricca di solfuri metallici poteva trattenere alcuni reagenti e lasciarne sfuggire altri. Le molecole generate in quei siti potevano essere concentrate, protette, trasformate. Fuori da quei siti il mare le diluiva invece. Il carbonio utilizzabile era quindi legato a microambienti, regioni piccole con proprietà chimiche proprie. Un poro minerale, una fessura rocciosa, un film d'acqua su una superficie, una pozza che evapora e si riempie di nuovo. Altre sorgenti di carbonio ridotto utile venivano invece dall'atmosfera. Si tratta di scariche elettriche, radiazioni ultraviolette, gas vulcanici e impatti che potevano generare molecole reattive. La radiazione ultravioletta è luce con energia più alta della luce visibile. Può rompere i legami chimici e avviare reazioni. Fra i prodotti possibili ci sono formaldeide, acido cianidrico, formamide e nitrili. Lasciando perdere i dettagli chimici, qui importa ricordare che si tratta ancora una volta di piccole molecole in cui il carbonio è presente in forma ridotta. Per di più, spesso è legato all'azoto, un ottimo materiale da costruzione per le biomolecole che ci compongono, come quello delle sorgenti idrotermali che abbiamo visto. Anche questa chimica atmosferica aveva bisogno di concentrazione. Molecole prodotte in piccole quantità e disperse in un oceano globale avrebbero avuto scarse probabilità di incontrarsi nelle combinazioni giuste. La concentrazione poteva avvenire in bacini poco profondi, pozze soggette a evaporazione, ghiaccio, superfici di argilla, aerosol, schiume, interfacce fra aria e acqua. Ecco, le argille sono minerali lamellari, cioè organizzati in fogli microscopici, capaci di assorbire molecole. Il ghiaccio poteva invece concentrare soluti negli spazi liquidi fra i cristalli. L'evaporazione poteva aumentare la concentrazione dei reagenti e favorire reazioni di condensazione. Una terza sorgente, invece, per quanto probabilmente di minore interesse, era extraterrestre. Meteoriti carbonacee, comete e polvere interplanetaria hanno portato sulla Terra molecole organiche formate nello spazio o nei piccoli corpi del Sistema Solare. I meteoriti carbonacei sono ricchi di carbonio e composti organici. Alcuni condriti carbonacei contengono amminoacidi, acidi carbossilici, basi azotate, idrocarburi e molecole anfifiliche, capaci di formare membrane in acqua. Il contributo extraterrestre era prezioso perché consegnava molecole più elaborate, però arrivava come miscela e in maniera ovviamente idiosincrasica. Ogni meteorite portava una distribuzione propria di composti, alcuni erano potenzialmente utili, altri chimicamente laterali, altri poco stabili nelle condizioni terrestri. Dopo l'arrivo anche queste molecole dovevano concentrarsi, sopravvivere all'acqua, alla temperatura, ai raggi ultravioletti, alle superfici minerali, alle reazioni competitive. La Terra primitiva riceveva carbonio, lo produceva, lo trasformava. Ogni sorgente aveva una propria geografia chimica.

depositi locali di carbonio, ma la crescita stabile di una biosfera richiedeva una sorgente più generale di carbonio utilizzabile. Ed eccoci al punto. La CO2. La CO2 aveva esattamente quella qualità. Era diffusa nell'atmosfera e negli oceani, era diffusa ovunque. Offriva una riserva omogenea, rinnovabile e mobile. Però, per utilizzarla, il prezzo energetico necessario era, ed è tuttora, alto. Bisognava ridurla. Come fare?

come fare quindi a ridurre la CO2 atmosferica, che è un processo che ci permette di avere carbonio disponibile, ma che richiede tanta, tanta energia? Ecco, continuo con la lettura. Fra le soluzioni più antiche che l'evoluzione biologica ha prodotto si trova la cosiddetta via di Wood-Leung-Dall. È una sequenza di reazioni usata da alcuni batteri e archei anaerobi, cioè organismi che vivono in assenza di ossigeno. Batteri e archei sono due grandi gruppi di microrganismi cellulari privi di nucleo. Gli archei possiedono membrane e macchine molecolari differenti da quelle batteriche e spesso vivono in ambienti estremi, anche se molti abitano anche ambienti comuni. Nella via di Wood-Leung-Dall, due molecole di CO2 vengono ridotte e combinate fino a produrre un composto di base per tutta la biochimica. Questo è detto acetil COA. Penso sia acetil coenzima A, comunque è uguale. Ancora oggi questa molecola è ancora oggi centrale nel metabolismo di ogni organismo vivente. Alimenta la sintesi dei lipidi, entra in cicli energetici, fornisce unità carboniose per molte altre biosintesi. Ora faccio. Scusate, quando si dice una via, in questo caso nella chimica significa una reazione o cioè una serie di reazioni che compongono un processo, viene chiamata via in chimica. Magari non era chiarissimo. Vado avanti. Questa via, appunto, è affascinante perché usa enzimi con centri metallici contenenti nichel, ferro e zolfo. Beh, la somiglianza con la chimica minerale dei sistemi idrotermali è evidente. Metalli, zolfo, CO2, idrogeno, trasferimento di elettroni. La biochimica sembra avere incorporato e raffinato funzioni che la geochimica svolgeva in modo più grezzo. In sostanza, l'evoluzione biologica ha prodotto cellule che hanno incorporato gli ingredienti degli ambienti geotermali che producevano la riduzione della CO2, riproducendo al loro stesso interno le stesse reazioni, e così si è risolto il problema della eterogeneità e frammentarietà degli habitat che fornivano le molecole di carbonio ridotto utili alla vita. Li si è trasportati ovunque, miniaturizzati, proprio dentro agli stessi organismi viventi. Esistono poi altre soluzioni e varianti, come il ciclo degli acidi tricarbossilici, quello dell'idrossipropionato e vie miste presenti in diversi microbi. La diversità di queste soluzioni mostra che la fissazione del carbonio è stata un problema evolutivo centrale, risolto più volte con architetture biochimiche diverse. Così che la vita ha potuto diffondersi ovunque vi fosse CO2 disponibile in condizioni anaerobie, invece di essere legata ai luoghi che producevano molecole organiche spontaneamente.

Fu qui che si innescò una seconda rivoluzione. Le vie anaerobie di fissazione avevano risolto un problema fondamentale: trasformare la CO2, molecola stabile e ossidata, in carbonio organico. Però lo avevano fatto restando agganciate a una condizione precisa: la presenza nell'ambiente di sostanze capaci di fornire elettroni. L'idrogeno molecolare H2 prodotto dalla serpentinizzazione, poi l'idrogeno solforato H2S, il ferro ferroso Fe2+, altri composti ridotti presenti in fluidi idrotermali, sedimenti o acque prive di ossigeno. Quindi la CO2 era ormai una sorgente generale di carbonio, ma il lavoro chimico necessario per ridurla dipendeva ancora da serbatoi locali di potere riducente. La vita aveva imparato a usare una molecola diffusa, ma restava vincolata ai luoghi in cui il pianeta metteva a disposizione gli elettroni necessari.

Ed eccoci quindi arrivate alla fotosintesi. La fotosintesi intervenne esattamente su questo vincolo. Cambiò la fonte dell'energia necessaria a compiere la riduzione della CO2. Invece di dipendere soltanto dall'idrogeno, dai solfuri, dal ferro ridotto o da altri reagenti prodotti localmente dalla geologia, alcuni organismi cominciarono a usare la luce per sollevare elettroni a uno stato energetico più alto e renderli disponibili alla chimica della fissazione del carbonio. La luce divenne così il modo con cui la vita pagava il costo energetico dell'ingresso della CO2 nella materia vivente, che poteva quindi essere alimentata da una fonte esterna regolare e immensamente più estesa dei serbatoi geochimici locali di potere riducente. Dove arrivavano luce, acqua e carbonio inorganico, diventava possibile produrre nuova materia organica. Di fatto, le prime forme di fotosintesi continuarono a usare donatori di elettroni ambientali come idrogeno solforato e ferro ferruso. Erano ancora legate alla disponibilità locale di composti ridotti, ma poi i cianobatteri evolsero la fotosintesi ossigenica, cioè la capacità di estrarre elettroni dall'acqua sfruttando l'energia solare, appunto. L'acqua, ovvero H2O, è abbondante ma chimicamente stabile. Scinderla infatti richiede una macchina molecolare un po' complessa. Una volta acquisita quella capacità, la combinazione divenne potentissima. La luce forniva energia, l'acqua forniva elettroni, la CO2 forniva carbonio. La vita non doveva più attendere che un camino idrotermale, un sedimento anossico o una sorgente ricca di solfuri offrissero riducenti adatti. Poteva costruire carbonio organico a partire da una riserva planetaria. Lo scarto prodotto da questa soluzione fu l'ossigeno. Quando l'acqua viene privata dei suoi elettroni nella fotosintesi ossigenica, il prodotto finale è ossigeno molecolare, ovvero O2. Per un mondo costruito in gran parte su metabolismi anaerobi, l'O2 rappresentò un inquinante letale. Molte delle vie antiche di fissazione, quindi dei processi chimici antichi di fissazione della CO2, dipendevano da enzimi contenenti metalli e cluster ferro-zolfo, piccoli aggregati di ferro e zolfo capaci di trasferire elettroni. Questi centri funzionavano bene però in ambienti poveri di ossigeno, dove gli elettroni possono essere gestiti senza interferenze ossidative. L'ossigeno infatti danneggia irreversibilmente quegli antichi enzimi e vie come quella di Wood e Ljungdahl che abbiamo visto prima, smettendo così di funzionare. L'ossigeno genera anche specie reattive dell'ossigeno come il superossido, ovvero O2-, il perossido di idrogeno, ovvero H2O2, e radicali ossidrili. Sono forme dell'ossigeno ancora più aggressive della molecola O2 perché reagiscono rapidamente con proteine, con lipidi, acidi nucleici e cluster ferro-zolfo. La crisi dell'ossigeno colpì quindi il cuore della chimica anaerobia. Proprio i sistemi che avevano permesso di ridurre CO2 in assenza di luce o prima dell'uso dell'acqua come donatore di elettroni.

Ecco, siamo quasi, siamo anzi in conclusione di questo articolo. Quindi, ecco, si è creato un ambiente con tanto ossigeno e quindi molti microrganismi e processi che funzionavano grazie all'assenza di ossigeno chiaramente non furono più possibili. Quindi, continuo nella lettura. La via d'uscita non fu unica. Una parte della biosfera trovò riparo nei luoghi dove l'ossigeno restava assente o scarso. Sedimenti, fanghi, pori rocciosi, fondali profondi, acque stratificate, apparati digerenti e microambienti poveri di O2. Questi conservarono condizioni anaerobie e così prive di ossigeno libero. Infatti, lì poterono continuare a funzionare le vie più antiche di fissazione della CO2, fondate su idrogeno, solfuri, ferro ridotto, CO2, acetato e centri metallici vulnerabili dall'ossidazione. Ancora oggi una parte enorme del metabolismo microbico terrestre appartiene a questa geografia nascosta, lontana dall'aria, dentro sedimenti, suoli saturi d'acqua, fanghi, sorgenti e intestini animali. Ma la sopravvivenza in ambienti protetti non esaurì la risposta della vita alla nuova atmosfera. Alcuni organismi impararono a tollerare l'ossigeno e poi addirittura a usarlo. Il punto iniziale fu la difesa dal suo lato più distruttivo. La risposta fu biochimica e servì a neutralizzare le specie reattive che abbiamo già visto poc'anzi. La superossidodismutasi trasforma il superossido in ossigeno e perossido di idrogeno. La catalasi converte il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno. Le perossidasi riducono i perossidi usando donatori di elettroni cellulari. Sono enzimi che anche le nostre cellule possiedono come eredità funzionale di quella crisi antichissima. Grazie a queste difese, l'ossigeno cessò di essere una presenza immediatamente incompatibile con la vita cellulare. Restava una molecola aggressiva, capace di danneggiare le strutture più sensibili, ma le cellule potevano intercettarne i derivati più pericolosi, riparare una parte dei danni e mantenere attive le proprie macchine metaboliche in un ambiente ormai ossidante. Da questa tolleranza nacque la terza rivoluzione, fondata sul processo opposto a quello seguito fino a qui. Fino a questo punto abbiamo descritto processi che, usando energia, riducono la CO2, una fonte di carbonio povera di elettroni, viene cioè caricata di elettroni, trasformata in composti organici e inserita negli scheletri chimici della vita, molecole complesse con funzioni sofisticate. Ma il processo può avvenire anche all'inverso, con l'invenzione della digestione ossidativa. Un animale che mangia una pianta, un fungo che degrada il legno o un batterio che consuma acetato, glucosio o altri composti disciolti, ricevono carbonio che è già ridotto da altri organismi o da processi geochimici. Quel carbonio può essere incorporato nel corpo, ma può anche essere ossidato per ricavare energia. Quando una cellula ossida il glucosio, o gli acidi grassi o altri composti organici, vuol dire che smonta progressivamente i loro legami, ossidando il carbonio come farebbe una fiamma. Sottrae elettroni alla molecola che ossida e usa l'energia ricavata per alimentare i propri processi interni, altrimenti se no la immagazzina sotto forma di molecole speciali da utilizzare poi a tempo debito. In questo processo serve un punto di consegna per gli elettroni. Nei metabolismi anaerobi questo ruolo era svolto da accettori finali disparati, poteva essere per esempio CO2 nella metanogenesi, dove la CO2 viene ridotta a metano, ovvero CH4. Poteva essere, se no, solfato, ovvero SO42-, una forma ossidata dello zolfo ridotta a solfuro. Poteva essere altrimenti nitrato, NO3-, una forma ossidata dell'azoto. Poteva anche essere ferro ferrico, Fe3+, ridotto a ferro ferroso, Fe2+. Questi accettori permettevano di scaricare elettroni e ottenere energia, però legavano il metabolismo alla disponibilità locale di queste sostanze.
L'ossigeno, però, l'ossigeno, proprio quel veleno prodotto dalla fotosintesi da cui nel frattempo bisognava anche difendersi, ha sempre fame di elettroni. Reagendo con questi, in presenza di idrogeno si trasforma anche in acqua. Era divenuto infatti disponibile in grande abbondanza. Questa proprietà lo rende pericoloso quando intercetta elettroni in modo disordinato, generando specie reattive dell'ossigeno, ma lo rende anche prezioso quando la cellula riesce a convogliare verso di lui gli elettroni provenienti dall'ossidazione del suo cibo attraverso una catena controllata. L'ossigeno libero, ricevendo elettroni in modo incompleto, produce infatti superossido, perossido di idrogeno e radicale ossidrile, che sono quindi molecole reattive e pericolose. L'ossigeno in una cellula viene invece ridotto in modo ordinato fino ad acqua da una sofisticata macchina molecolare che l'evoluzione ha prodotto. In parallelo, questa stessa macchina usa l'energia liberata nel processo per creare un gradiente elettrochimico, cioè una differenza di concentrazione e di carica elettrica fra i due lati della membrana, che è la forma di energia utile alla cellula. Quindi si tratta della membrana della cellula che appunto riesce a usare questo gradiente chimico come energia. Quando questa novità emerse, l'ossigeno dell'atmosfera divenne il terminale di una nuova economia energetica del carbonio. Le molecole organiche prodotte a partire dalla CO2 potevano essere consumate con un rendimento molto superiore a ogni forma precedente di digestione. Il carbonio ridotto dagli zuccheri, il carbonio ridotto degli zuccheri, degli acidi grassi e di altri composti cedeva elettroni. Gli elettroni attraversavano la catena respiratoria. L'ossigeno li riceveva alla fine del percorso. L'energia veniva conservata in ATP. Una molecola che forse avete già sentito nominare, quella che viene chiamata la moneta energetica del nostro corpo. Il carbonio tornava nella forma ossidata di CO2. La respirazione aerobica prosperò perché trasformò il veleno dell'atmosfera ossigenata nel più efficace accettore finale di elettroni disponibile su scala planetaria.

Ecco, quindi arriviamo proprio alla conclusione di questo articolo. Ci dice a questo punto il ciclo appare nella sua interezza. E quindi rivediamolo, ecco, la CO2 entra nella vita come carbonio ossidato. La fotosintesi usa l'energia solare per ridurla, cioè per fornirle elettroni, trasformandola così in zuccheri e poi in tutte le grandi famiglie di molecole organiche. Parliamo di carboidrati, lipidi, amminoacidi, nucleotidi. Durante questo processo l'acqua viene privata dei suoi elettroni e l'ossigeno viene liberato nell'ambiente. La luce alimenta quindi la costruzione della materia vivente. Prende carbonio dall'aria e dall'acqua. Sì, prende carbonio dall'aria e dall'acqua, lo porta dentro la chimica cellulare, lo dispone in molecole capaci di diventare membrane, pareti, enzimi, pigmenti, riserve, segnali, tessuti. La respirazione invece percorre la direzione opposta. Le molecole organiche costruite a partire dalla CO2 diventano cibo, riserva, combustibile biologico. Il loro carbonio ridotto viene poi ossidato. Gli elettroni che esse contengono vengono trasferiti lungo catene respiratorie. L'ossigeno, liberato dalla fotosintesi, li riceve alla fine del percorso e viene ridotto ad acqua. L'energia che era stata conservata nei legami delle molecole organiche viene resa disponibile sotto forma di ATP. Il carbonio, dopo aver attraversato corpi, cellule, tessuti, alimenti e metabolismi, ritorna quindi alla forma ossidata di CO2. Il circuito fondamentale della biosfera è qui: CO2 ridotta usando energia solare, ossigeno liberato, carbonio organico costruito, carbonio organico ossidato per ricavare energia. Ossigeno consumato, CO2 restituita all'atmosfera e agli oceani. La stessa molecola sta all'ingresso e all'uscita del processo. Entra come materia prima povera di elettroni, esce come prodotto finale dell'ossidazione biologica, rientra poi di nuovo nella fotosintesi. Fra questi due stati, ridotto e ossidato, il carbonio alimenta la costruzione dei viventi e la loro richiesta continua di energia. Da miliardi di anni la vita terrestre prospera dentro questa alternanza. La CO2 fornisce il carbonio. La luce permette di ridurlo. L'ossigeno rende possibile estrarre energia dal carbonio ridotto. La respirazione restituisce poi CO2. È il meccanismo che collega una foglia alla nostra respirazione, un'alga oceanica al muscolo di un animale, un cianobatterio antico all'ossigeno che usiamo per ossidare il cibo, il carbonio dell'aria alla sostanza dei corpi. Certo, la CO2 è gas serra perché assorbe radiazioni infrarosse e partecipa al bilancio termico del pianeta. È tossica per noi quando si accumula nel sangue e altera l'equilibrio acido-base, ma è anche la forma atmosferica e oceanica attraverso cui il carbonio resta accessibile alla vita, in un ciclo eterno in cui l'equilibrio dei flussi è cruciale perché tutto questo funzioni bene. Ed è ora quell'equilibrio di ripristinarlo con una saggezza migliore di quella che sino a qui abbiamo dimostrato.

0: It was my fault, not yours, not his. It was my fault. I'm sorry. You know? It was my fault, not him, because he always wanted to be there for you. And I'm sorry I was young, but he's always wanted to be a father to you. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. And I'm sorry for that. He's a good guy. So don't hold that against him, because it was my fault. Just, you know, forgive me.
1: E sì, una bella pausa musicale ci stava dopo tutta questa lettura. Avete sentito la prima, cioè la canzone precedente era I Hate the Way I Look Today di Raye, scritto. E invece quest'ultima era Tyler ed era Like Him. Quindi abbiamo un po' cambiato registro, anche perché insomma dopo un po' quel jazzettino Persian Jazz era un po' monotono, comunque ci piaceva. Allora, io volevo leggerne due di articoli, ma chiaramente no, direi che il secondo ve lo terrò per una prossima volta, perché si sono parecchio sostanziosi, lunghi e poi, insomma, come avete sentito, ecco, sono belli pieni di informazioni, ma ecco, allo stesso tempo mi sembravano anche molto molto fruibili, veramente molto accessibili anche per chi non ne sa niente. Fatemelo sapere semmai, ecco. Quindi direi che 20 e 19 all'incirca, siamo vagamente in anticipo, ma questo a noi non ci fa paura. Direi che possiamo anche giungere quindi alla fine di questa puntata di Nervature. Davvero sono curiosa di sapere se vi è piaciuto questo articolo, se era chiaro soprattutto, e sì, mi sembrava interessante ecco un po' rivedere come siamo arrivate oggi al ciclo del carbonio per come lo conosciamo oggi. Ora poi era un po', forse, anzi sicuramente si può approfondire anche più di così volendo, ma insomma già era un'ottima panoramica, direi. Quindi come ci siamo arrivati a livello evolutivo, veramente super super super interessante. Ora poi magari l'articolo non faceva troppo il punto su quello, però comunque lo diceva il fatto che questi grossi cambiamenti di metabolismi o comunque di equilibri della Terra hanno provocato appunto grossi cambiamenti e quindi anche estinzioni di massa. Quindi le prime estinzioni di massa si registrano, ecco, con questi meccanismi che potremmo chiamare naturali. Ora, facendo ammessa e concessa questa distinzione fra artificiale e naturale, comunque, quindi appunto non c'era un sacco di ossigeno poi nell'atmosfera e allora tutti un sacco, diciamo, di microrganismi che funzionavano grazie a processi anaerobici poi chiaramente si sono anche estinti, uguale con la diminuzione del carbonio in atmosfera, perché comunque, come avete capito, ecco, come sappiamo già, ad oggi piante e altri organismi fotosintetizzanti lo sequestrano dall'atmosfera, quindi prima ce n'era un sacco, adesso ce n'è molto meno, no? Perché c'è un sacco di piante e di altri cose che fanno fotosintesi, quindi adesso c'è molto meno carbonio in atmosfera rispetto a milioni di anni fa. Quindi appunto non era il tema principale dell'articolo, però ecco, si può ricavare, no, come aggiunta. Bene, bene, io direi quindi che vi saluto con un ultimo pezzo e sono indecisa sul da farsi in realtà, ma penso che rimarremo un po' su questo mood, quasi quasi vi metto un'altra canzone di Ray che mi era piaciuta, questa è Genesis e io con questa vi saluto, ci risentiamo lunedì prossimo. Tra l'altro prima di concludere e di mettere quest'ultimo pezzo, ho due ultime cosine da dire, una importantissima. Lunedì prossimo inizierà un nuovo ciclo di puntate qui su Nervature, quindi all'interno comunque della trasmissione Nervature, ma un ciclo di qualche puntata che seguirà un po' un filone specifico a parte e ve lo preannuncio già, il filone è la salute femminile e mestruale in connessione con i saperi, diciamo la cura con le piante. Quindi un argomentone che ampio è dire poco, ma intanto iniziamo un po' ad affrontarlo e a renderlo disponibile, ecco, a chi ci ascolta. Questo è proprio il nostro obiettivo, renderlo fruibile e comprensibile. Ultima cosina che voglio dire è un ringraziamento calorosissimo a un commento che ci è arrivato sul pad riguardo all'audiolibro di Tistù e i pollici verdi che abbiamo concluso poche settimane fa. Se ve lo siete perse, andate tranquillamente a ripescarlo tramite il nostro sito radiowombat.net. Sì, libro veramente delizioso. Bene, eccomi qua, vi saluto con quest'ultimo pezzo, questa è Ray ed è Genesis. Ciao ciao!
2: They say the 20s are the best years of your life, but I seem to be spending mine missing sunsets, cause I'm busy on my phone observing everyone else, how I compare and obsess, just me, my phone and these walls. And I've been sober for some months, but I can feel the demons waiting on my downfall, since I'm so ugly and irrelevant. I've been losing friends as if I'm trying to get rid of them. I googled

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte eterna.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero

0: Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Ma, raga, vabbè, è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

come tutto quello che facciamo, per cui perdonate eventuali errori che potreste cogliere e sentire. Comunque la traduzione c'è tutta, quindi io non mi prolungo ulteriormente, vi lascio subito appunto all'intervista. Dico soltanto un attimo i contatti della radio, così che se volete scriverci lo potete fare, e ecco come lo fate: dal pad, il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi, e lo raggiungete dal sito, dal link, scusate, direttawombat.vado.li. Comunque andate anche a curiosare il sito radiowombat.net, ascoltateci anche sulle frequenze AM, sulle 13.59 in area fiorentina. Ecco, ultima informazione che vi do: le musiche che sentirete quest'oggi, in questa puntata, sono tutte di Davy Sicard, quindi grandissima stima per questo cantautore. Molto bene, vi lascio all'intervista e buon ascolto. Ci risentiamo settimana prossima, sempre con Nervature. Rimanete connesse e fateci sapere cosa ne pensate. Ciao!

0: Hello Nicole, and I'm so happy to have you
1: Ciao
0: here.
1: Nicole, sono molto contenta, emozionata di averti qua, finalmente ti posso intervistare. E abbiamo in realtà parlato di te, dei tuoi progetti, in particolare dell'erbario anticarcerario qui su Nervature, ma in realtà anche in altre trasmissioni di Radio Wombat. E, oggi quindi vorrei un po' sfruttare questo tempo insieme per chiederti un po' chi sei, i tuoi vari progetti. E quindi ecco, per iniziare ti chiederei magari se ti vuoi semplicemente presentare, di quello che preferisci di te, magari ecco se ci racconti come sei entrata in contatto con le piante e quali sono i tuoi studi sull'erboristeria.
0: Like, if you want to introduce yourself, to say whatever you want, maybe how you got in touch with plants, what are your studies about herbalism, and yeah, I give you the microphone.
2: Okay, amazing. Thank you so much for contacting me and for sharing the work already.
3: Ok, fantastico. Sì,
2: Sì, I'm
3: intanto grazie
2: Nicole.
3: mille per avermi
2: I know it's
3: contattata e per aver già condiviso il mio lavoro. Allora, sì, sono Nicole, vivo nel sud-ovest dell'Inghilterra e sono una militante anarchica. Fin da molto molto giovane, quindi tipo a 10 anni, ho scoperto l'anarchismo e poi sono stata attiva in molte lotte, soprattutto nella liberazione animale. Poi sono finita in prigione. Ho ricevuto una condanna a 3 anni e mezzo quando avevo 21 anni, che ormai è, beh, un bel po' di tempo fa, ora ne ho quasi 40. Ma stavo proprio in prigione che ho costruito questa relazione con le piante e ho iniziato a entrare in connessione con loro, nei giardini del carcere, studiandole. E sono riuscita poi a ottenere dei fondi per fare un corso di erboristeria e poi una volta uscita la mia passione è cresciuta sempre di più. Ho iniziato a preparare rimedi, coltivare piante e partecipare a diversi progetti legati alla terra.
2: When I got out, I just became more and more passionate and doing a lot of medicine making and growing and getting involved in different land projects. And then a long time went by. I was mostly active in prisoner support stuff.
3: Poi è passato molto tempo, durante il quale sono stata attiva soprattutto nel supporto ai prigionieri e nelle lotte contro il sistema carcerario. A un certo punto però sono andata completamente in burnout, una cosa che so che molte persone sperimentano, e questa esperienza mi ha avvicinato ancora di più all'erboristeria, perché stavo davvero molto male. Così ho iniziato a studiarla anche in relazione alla guarigione da malattie croniche, traumi e PTSD, cioè disturbo post-traumatico da stress. E quindi ho deciso di avviare un progetto chiamato Solidarity Apothecary, che tradotto è erboristeria solidale, e questa, diciamo, farmacia solidale supporta le persone che subiscono violenza da parte dello Stato. Certo, è una definizione abbastanza ampia, ma in pratica invio libri ai prigionieri, o meglio, un gruppo di noi lo fa, in tutto il mondo, incluso il libro Prisoner's Herbal, di cui avete già parlato nel programma. Preparo anche rimedi e pacchi di cura per persone che subiscono repressione e per i familiari dei detenuti. Poi per 4 anni sono anche stata in Francia con un progetto chiamato Mobile Herbal Clinic, che esiste ancora oggi, dove offriamo primo soccorso erboristico e assistenza sanitaria a rifugiati e persone in movimento. Faccio anche parte di una clinica gratuita anarchica chiamata Black Flag Herbal Clinic e seguo persone individualmente nei loro percorsi di salute, spesso con un sistema di contributo flessibile. Inoltre organizzo corsi online per imparare sull'erboristeria e sul trauma, gratuiti per chi ne ha bisogno e infatti ovviamente nessuno viene escluso per mancanza di soldi. Ho anche un podcast chiamato Frontline Herbalism Podcast. E quindi sì, in generale tutto il mio lavoro ruota attorno all'erboristeria e alla violenza dello Stato. A livello personale, sì, ho una bambina piccola che ha quasi 2 anni e vabbè, direi che questa è una breve introduzione a tutto quello che faccio.
2: I think that's a brief introduction to
1: Ok,
2: all of
1: tutto molto bello e tutto collegato alle piante
2: the
1: poi, ovviamente. Mi piacerebbe allora iniziare questa conversazione proprio dalle piante a questo punto. Allora, dicevi che sei entrata in contatto con loro soprattutto quando eri in prigione, e quindi da quello che ho capito è stato il momento in cui hai iniziato a sentire di più proprio il bisogno anche delle piante. E quindi se ti va, magari ci racconti un po' di più com'è nata questa connessione e come.
3: Allora, sì, certo. Rispetto all'esperienza in prigione ero molto ingenua e pensavo che andarci avrebbe significato non avere più alcun contatto con la terra. Ero cresciuta molto attiva nella liberazione animale ed era proprio il periodo in cui le persone erano super attive anche per la liberazione della terra, tipo Earth First o Green Anarchism. Quindi credo di aver sempre avuto una relazione forte con la terra. Però è stato solo in prigione che ho avuto davvero il tempo di rallentare completamente e costruire relazioni dirette uno a uno con le piante. Ricordo quando sono entrata in carcere, dopo il processo e tutta quella merda, e ho visto tutti quei cazzo di denti di leone lungo il bordo del vialetto di cemento. E mi sono messa quasi a ridere da sola, pensando: ma che cazzo di idiota sono stata? Credevo di no che non avrei più visto una pianta per chissà quanti anni. E invece ero lì, e perfino in quella cazzo di prigione con 500 donne e tutto quel cemento c'erano piante incredibili che crescevano nel cemento, oppure c'erano piccoli pezzi di prato e anche un cortile più grande con dei fiori, con delle rose. E ho trovato lavoro nella prigione perché sì, più o meno devi lavorare, cioè non è che sei obbligata, ma se non lo fai finisci chiusa in cella 24 ore al giorno e diciamo non è propriamente il top. E ho lavorato nei giardini del carcere. Questo significava, tra virgolette, diserbare. Quindi strappare le piante, cosa in cui ovviamente ero pessima e che non volevo fare, però mi piaceva stare fuori e proprio attraverso questo ho iniziato a costruire una relazione molto pratica con le piante. Così assaggiavo le foglie, portavo le radici in cella per dormirci, cioè tipo sotto il cuscino per sentirmi più al sicuro. Preparavo tisane. Beh, certo, non è che potevo fare tutte quelle cose fighe come tinture o simili, però potevo ogni giorno sedermi fuori con una pianta per quanto possibile, magari ovviamente solo per quei 20 minuti d'aria nel cortile del carcere. E questo significava che vedevo quella stessa pianta attraversare tutte le stagioni, inverno, primavera, estate, e si creava un'intimità che era completamente diversa da qualsiasi cosa avessi vissuto prima. Era proprio conoscere davvero la pianta, il suo sapore, le sue proprietà medicinali, sperimentare in ogni modo possibile, ma con poche piante. Infatti, l'erbario anticarcerario contiene 10 schede di piante, e sono proprio quelle 10 piante con cui ho costruito una connessione profonda nel corso di circa 2 anni.
2: That was like very different to me than anything I had experienced in terms
1: Ok,
2: of
1: quindi
2: like
1: cioè, praticamente avevi delle compagne che erano le piante, cioè le piante che ti trovavi già lì, erano lì proprio come eri te.
3: Sì, esatto.
1: Però come facevi a sapere quali foglie assaggiare e quali no? Perché cioè, molte piante sono commestibili, ma mica tutte, quindi cioè, ne sapevi già qualcosa.
3: Beh, allora, sono stata davvero molto molto fortunata perché ero con altre persone che sapevano di erboristeria. C'era per esempio una donna scozzese, Ellen, che aveva tipo più o meno 70 anni ed era stata giardiniera per tutta la vita, quindi mi parlava delle piante. E poi c'erano due donne con un background da viaggiatrici che avevano ancora una buona relazione con l'erboristeria e anche loro mi insegnavano delle cose. E poi ho ottenuto una specie di borsa di studio, quindi un supporto economico per fare un corso di erboristeria a distanza. E una volta ho iniziato a studiare, beh, vabbè, ero completamente ossessionata.
1: Ok, quindi cioè, praticamente passiamo già alla domanda appunto che ti volevo fare, e, ovvero com'è che hai imparato, com'hai studiato erboristeria e dicevi appunto che hai iniziato già mentre eri in prigione.
3: Sì.
1: Ok, quindi hai iniziato lì, poi continuato e quindi cioè, com'è che sei arrivata a definirti erborista?
3: Allora, sì, beh, molto è passato attraverso corsi a distanza. In Inghilterra c'è un sistema abbastanza specifico per cui puoi fare una laurea in medicina erboristica, ma per accedervi devi avere un controllo della fedina penale perché è classificata una professione sanitaria. E l'organizzazione non voleva farmi studiare perché dicevano che avrei portato discredito all'erboristeria, cioè in pratica che l'avrei messa in imbarazzo, capisci? E quindi per un sacco di tempo non ho seguito una formazione clinica formale perché ero troppo incazzata dal fatto che non mi permettessero di studiare a causa del mio passato. E poi comunque non volevo nemmeno far parte di quel tipo di sistema istituzionale perché sono un'anarchia e quindi non ho detto al giudice di provare rimorso perché avrei dovuto dirlo a un'organizzazione di medicina erboristica. Cioè loro, era quello che volevano loro, che io scrivessi una dichiarazione dicendo che non avrei mai più minacciato la professione, cosa che tra l'altro ironicamente spero di fare ogni giorno con la Solidarity Apothecary. Così pensavo che sarei rimasta un erborista autodidatta per sempre. Poi però ho iniziato a sentire sempre di più i limiti delle mie conoscenze, soprattutto dal punto di vista clinico. Non ricordo esattamente l'anno, però a un certo punto ho trovato una scuola in Irlanda, la Plant Medicine School, dove ho studiato. Era molto simile al programma del Regno Unito, 4 anni, migliaia di ore di formazione, davvero completa. E loro mi conoscevano già, conoscevano il mio lavoro e mi hanno detto subito: sì, certo, vai, vieni a studiare con noi. E quindi sono stata davvero grata di aver trovato una scuola che supportasse anche le mie posizioni politiche e che mi permettesse di fare la formazione clinica. Ed è stato proprio grazie a quella formazione che ho acquisito la fiducia per seguire le persone individualmente. Però, vabbè, con la medicina erboristica è così, impari per tutta la vita. Non è che fai un corso e diventi una brava erborista, cioè per niente. È solo uno strumento per sviluppare conoscenze e competenze, avere supporto. In realtà, anche dopo aver finito la formazione clinica, continuo a studiare continuamente, leggo, seguo corsi online, approfondisco sempre di più perché c'è davvero tantissimo da imparare. Ed è proprio questo che rende l'erboristeria così affascinante e che mi appassiona da così tanto tempo. È davvero una relazione che dura tutta la vita.
1: Ok, capisco. Capisco molto bene perché anche se non studio erboristeria, comunque diciamo che ho appena iniziato a studiare giardinaggio e già quello è un argomento vastissimo. Quindi sì, posso immaginare che non si smetta mai di imparare.
3: Sì, esatto.
1: Ok, quindi cosa è successo quando sei uscita di prigione? Cioè, per quanto riguarda l'erboristeria, tutti i tuoi progetti, hai iniziato subito con la Solidarity Apothecary oppure è passato del tempo prima? Dici un po'.
3: Allora, sì, sono passati diversi anni. Quindi sono uscita quando avevo tipo 22 o 23 anni, 20, boh, e ho iniziato la po'. No, vi aspetta, non lo so, scusami, ho il cervello fuso. Penso di aver iniziato nel 2018. Oh Madonna, quindi non mi ero resa conto che fosse passato così tanto tempo. Beh, comunque, per i primi anni avevo ancora un altro lavoro e l'apothecary era solo uno dei tanti progetti. Col tempo però diventavo sempre più grande e solo nel 2023 ho iniziato a ricevere uno stipendio da questo progetto perché ho lanciato un corso online. Quindi diciamo è solo da allora che è diventato davvero un lavoro a tempo pieno per me. E dopo la prigione comunque avevo studiato anche orticoltura e produzione alimentare, quindi quando sono uscita ero molto attiva in un gruppo chiamato Reclaim the Fields e facevamo molte attività legate alla terra, all'autonomia alimentare, alle lotte per la sovranità alimentare e alla solidarietà con i contadini in tutto il mondo. Mi piaceva molto, ero davvero appassionata. Ho anche fondato una cooperativa di lavoratori in cui facevamo formazione comunitaria sul cibo e altre cose simili. Però, avendo comunque un background nella liberazione animale, essendo vegana, ho trovato tutto questo sempre più difficile, insomma, perché molte persone allevavano animali. Quindi a un certo punto è diventato troppo complicato per me sentire una vera affinità politica con queste persone. E nel frattempo diventavo sempre più appassionata di erboristeria e la mia vita era così segnata dal sistema carcerario e dal lavoro di solidarietà con i detenuti che alla fine è stato come dire: ok, dai, devo concentrarmi su queste cose. E quindi nulla, ho scelto di concentrarmi sulla medicina erboristica e sul supporto ai prigionieri.
2: Eventually, it just became like, right, I just have to focus on these things. And then I chose to focus on herbal medicine and on, yeah, on prisoner support, basically.

0: Okay. Wow. I can understand your point of view. About the animals or the farmers. Makes sense. I mean. Okay. So, if you I'd like to ask you if you can tell us how the Solidarity Apothecary just born, if there was a moment, an episode or a decision, a strong decision, and if you started this project on your own or if someone else was with you.
1: So I remember that exact moment.
0: Wow. Okay, tell us.
1: I was in my car outside of my friend's prison, and I would drive 4.5 hours every Sunday to visit her and then drive 4.5 hours home. And she had cancer at the time and was really
0: Ok,
1: ill.
0: sì,
1: And my
0: capisco il
1: other
0: tuo
1: friend in
0: punto di vista
1: prison was
0: riguardo agli
1: like
0: animali e agli
1: completely
0: allevamenti.
1: suicidal, like
0: Ha
1: pretty much
0: senso.
1: died in prison.
0: Allora, vorrei chiederti se puoi raccontarci a questo punto
1: I
0: com'è
1: was so
0: nata la
1: brave.
0: Solidarity Apothecary, se c'è
1: So
0: stato magari un
1: brave,
0: momento preciso, un episodio, una forte decisione,
1: of
0: che ha
1: knowing like
0: appunto dato
1: all of
0: inizio a
1: these
0: questo
1: prison guards
0: progetto
1: that were
0: e se eri da
1: expats and
0: sola
1: parents
0: o
1: who
0: con
1: had
0: qualcun
1: similar
0: altro.
1: lives to me,
0: Sì,
1: seeing the
0: ricordo
1: mental
0: esattamente
1: impact
0: quel
1: of stress on
0: momento.
1: their
0: Ah,
1: bodies.
0: no, dai, racconta.
1: I was so lucky to
0: Allora,
1: have had
0: ero
1: access
0: in
1: to that
0: macchina
1: prison
0: fuori
1: for
0: dalla prigione dove
1: myself,
0: stava una mia
1: and it's
0: amica
1: like
0: e ogni domenica
1: just me,
0: guidavo
1: like
0: 4 ore e
1: I guess
0: mezza
1: a
0: per
1: lot
0: andarla a
1: stronger than many
0: trovare
1: other
0: e poi
1: people
0: altre
1: who have
0: 4 ore e
1: similar
0: mezza per tornare
1: privilege
0: a
1: and access
0: casa.
1: to
0: Lei
1: medicine.
0: aveva un cancro in quel periodo ed era
1: But
0: molto malata
1: I just
0: e
1: remember
0: avevo anche un
1: being
0: altro amico in
1: like,
0: prigione che aveva forti
1: I know
0: tendenze
1: that can start
0: suicide e che
1: a
0: infatti alla
1: project
0: fine è
1: that like
0: morto in
1: specifically for
0: carcere.
1: prisoner family
0: E io ero
1: members.
0: semplicemente
1: And I had a little
0: esausta,
1: notebook and I
0: distrutta
1: wrote
0: dal
1: down
0: vedere ogni fine
1: like
0: settimana tutti
1: things
0: questi
1: that I
0: familiari dei
1: wanted to learn at
0: detenuti,
1: Apothecary
0: persone a un vite
1: and
0: simile alla
1: anything that
0: mia, e
1: was helpful.
0: vedere
1: And yeah,
0: l'impatto dello
1: I do
0: stress sui
1: everything
0: loro
1: like too
0: corpi. E
1: fast. So like within
0: mi
1: like
0: rendevo conto di
1: 2 weeks
0: quanto
1: I was
0: fossi
1: building a
0: fortunata ad
1: wheelchair
0: avere accesso alla
1: profile,
0: medicina erboristica, a
1: emailing my
0: poter
1: brother who
0: prendermi
1: lives
0: cura di
1: in
0: me
1: Africa.
0: stessa, a sentirmi.
1: Yeah,
0: Cioè, credo di essere
1: and
0: stata
1: I was
0: molto
1: like
0: più forte di tante
1: financially
0: altre persone proprio
1: supported
0: grazie a
1: to
0: questo
1: like
0: privilegio
1: visually
0: e all'accesso alla
1: and
0: medicina. E
1: like
0: poi mi ricordo di aver
1: yeah, like
0: pensato, voglio
1: going
0: creare un
1: further than
0: progetto
1: that
0: che
1: just
0: sia
1: like reduce
0: specificamente
1: that cross
0: per i
1: situation
0: familiari
1: and
0: dei
1: let the
0: prigionieri.
1: world of people supporting me
0: Avevo un piccolo
1: focus
0: quaderno e ho
1: on
0: iniziato a
1: different
0: scrivere dei nomi, ho
1: projects
0: scritto
1: and
0: Solidarity
1: actively
0: Apothecary
1: sending different people
0: e lì è
1: newsletters
0: stato
1: like
0: tutto
1: for
0: chiaro.
1: medicine.
0: Poi sai, io faccio
1: It
0: sempre
1: was
0: tutto in
1: just, yeah,
0: fretta,
1: it
0: quindi
1: was
0: nel giro
1: like
0: di un mese
1: not
0: stavo
1: enough
0: già
1: time to
0: costruendo il
1: make it
0: sito, chiedendo a
1: work.
0: un'amica di fare il logo e così via.
1: But yeah,
0: E
1: this
0: comunque
1: time
0: avevo già
1: it was
0: passato
1: like
0: diversi anni a sostenere le persone in modo informale
1: unfortunately,
0: con
1: but
0: rimedi erboristici.
1: like
0: C'è per esempio una sezione
1: place that
0: locale
1: I had
0: dell'Anarchist
1: very
0: Black Cross, una rete internazionale che supporta
1: like I
0: anarchici e
1: was
0: persone che
1: struggling
0: subiscono
1: with these
0: repressione,
1: things
0: e io inviavo
1: after
0: rimedi
1: years
0: erboristici a persone dentro
1: of
0: quella
1: like
0: rete.
1: 20 years of like
0: E a un certo
1: practice
0: punto ho
1: and
0: deciso che volevo trasformare tutto
1: questioning
0: questo in
1: all
0: un
1: of this
0: progetto vero e
1: stuff but like
0: proprio, ma allo
1: the
0: stesso
1: shift
0: tempo
1: dynamics like
0: stavo anche
1: trust
0: attraversando un
1: issues
0: momento
1: like
0: difficile nei
1: toxic
0: gruppi, cioè dopo 20 anni
1: atmosphere
0: di
1: like
0: collettivi, vabbè dai,
1: affected
0: insomma, sapete
1: unpaid
0: anche un po'
1: labor
0: com'è, dinamiche
1: unsupervised
0: tossiche,
1: overtime
0: classismo,
1: like
0: sessismo, persone che ti danno per
1: shifting jobs
0: scontata, lavoro non
1: unpaid
0: pagato,
1: overtime
0: cioè ero
1: like
0: completamente esausta di questi
1: burnout
0: collettivi
1: machine that
0: disfunzionali
1: kept running
0: e di
1: me
0: essere
1: out
0: trattata
1: and
0: male,
1: like
0: di questo
1: I just
0: meccanismo che
1: decided like
0: porta
1: I
0: tutti
1: wanted
0: al
1: to do this on my
0: burnout.
1: own.
0: Così ho deciso, voglio fare questa cosa da sola, come una fonte di nutrimento e di piacere. E beh, penso sia stata una delle decisioni migliori della mia vita. Ha fatto sì che l'apothecary diventasse qualcosa pieno di gioia, creatività e forza, anche nel mio rapporto con la terra. E in qualche modo potevo semplicemente essere me stessa, anche perché ho vissuto molti traumi crescendo, problemi di fiducia, problemi di abbandono, quindi sì. Continuo comunque a lavorare in collettivi e quasi tutto il lavoro della Solidarity Apothecary è fatto insieme ad altre persone. Però è stato davvero bello avere questo spazio come progetto individuale. E sì, cioè anche se sono ancora io a fare la maggior parte del lavoro, collaboro con le persone in tutto il mondo, il che è fantastico. Credo nella collettività e nel fatto che dobbiamo fare le cose insieme, ma penso anche che sia totalmente giusto che le persone possano lavorare da sole, che sia scrittura, musica, giardinaggio o altro. Credo che gli esseri umani abbiano bisogno di esplorarsi anche come individui. E per me è proprio questo che offre l'anarchismo, un equilibrio tra la collettività e i bisogni collettivi, senza però reprimere l'individualità. E sento che l'apothecary è la mia espressione di questo equilibrio. Sì, per te ha senso, sì.
1: Whatever, like I think humans need to be able to explore themselves.
2: Sì, sì, sì, molto. No, molto interessante. E dà molto da riflettere, diciamo, questa bisogno anche di autenticità, di come ognuno è. Ok, quindi parliamo di roba commerciale adesso, no, scherzo. Appunto no, mi piacerebbe chiederti a questo punto com'è che le persone possono usare il tuo sito, il Solidarity Apothecary, quindi che cosa offri, che tipo di supporto erboristico, e come magari anche strutturato il progetto e che tipo appunto di supporto clinico proponi.
0: Certo, ci sono molte cose diverse, ma una delle principali sono i pacchetti erboristici di cura. Sono gratuiti, chiunque può richiederli, e li preparo per persone che subiscono repressione, per i familiari dei detenuti, per gruppi di persone che fanno sabotaggi alla caccia alla volpe nel Regno Unito, anche per chi è coinvolto invece in gruppi di base che organizzano la liberazione in modi diversi, così come in luoghi di resistenza, come occupazioni della terra, campi di protesta. C'è un modulo online che le persone compilano con il loro indirizzo e controllo se stanno assumendo farmaci, se c'è il rischio di gravidanza o altre cose, e poi mando il pacchetto. Contiene erbe per sostenere il sistema nervoso e il sistema immunitario, quindi spesso servono ad aiutare le persone a gestire situazioni difficili senza ammalarsi, soprattutto se stanno lavorando o attivando progetti durante l'inverno. Preparo anche delle cose fantastiche come l'oleolito di lavanda con olio d'oliva dalla Cisgiordania o miscele di tisane. Sì, ogni pacchetto è un po' diverso, ma li finanzio personalmente e li spedisco in tutto il mondo. Ad esempio, recentemente ho inviato medicinali a persone negli Stati Uniti che resistono all'ICE, cioè quei maledetti fascisti che deportano e detengono persone. Ho inviato pacchetti anche a chi fa lavoro medico su navi di solidarietà ai migranti o chi fa sabotaggio delle cacce, insomma, richieste di ogni tipo. E questa, diciamo, è la grossa parte del lavoro. Poi però, per esempio, un altro progetto sono i Prisoner Serbal Books, come abbiamo detto prima, e chiunque nel mondo può richiederli e li inviamo gratuitamente. C'è un gruppo straordinario che si chiama Midwest Books to Prisoners che li spedisce negli Stati Uniti, e ci sono anche diverse edizioni tradotte, c'è in rumeno, in italiano, a breve arriverà in francese, e è anche disponibile in spagnolo, e dove è distribuito in Messico, in Cile e in vari paesi della Spagna da altri compagni. E per quanto riguarda la mia clinica, offro diverse opzioni. C'è la Black Flag Herbal Clinic, una clinica anarchica gratuita in cui vediamo le persone online. E al momento ci sono soprattutto io, ma molte persone che stanno imparando erboristeria assistono alle consultazioni, ovviamente se la persona è interessata è d'accordo, e insieme stiliamo una lista di rimedi, poi li preparo e li spedisco. È disponibile gratuitamente a chiunque nel mondo si identifichi come anarchico. E poi, beh, dato che sono una madre single e comunque viviamo nel maledetto capitalismo, insomma, ho bisogno anch'io di soldi, perciò offro anche una clinica a pagamento, però sempre a tariffa variabile. E, è un approccio molto olistico che considera diversi aspetti della salute interconnessi. E amo molto questo lavoro, vedere persone che soffrono meno, hanno meno infiammazioni, si riprendono dall'ansia cronica e altre difficoltà, è veramente straordinario. E infine, ciò che rende tutto questo possibile sono i miei corsi online, perché insegno un corso su medicina erboristica, trauma e disturbo post-traumatico da stress. È molto completo, aperto a iscrizioni in tutto il mondo. Le persone possono pagare tutto in una volta, a rate, o partecipare gratuitamente se non possono permetterselo. E sono molto grata, perché questo corso finanzia praticamente il 90% del mio lavoro. Purtroppo per ora è solo in inglese, ma un giorno sarà tradotto in altre lingue. E è un corso molto strutturato, copre trauma e corpo, preparazione dei rimedi e costruzione di relazione con le piante. Include 32 profili dettagliati di erbe specifiche con forte relazione con il sistema nervoso. E dunque niente, queste sono le principali offerte, diciamo.
2: Ok, quindi ecco, riguardo a questo corso, scusa, quanto dura e se è in gruppo o se invece sono lezioni individuali?
0: Allora, no, è tutto completamente preregistrato, così le persone possono seguirlo al proprio ritmo o semplicemente guardarlo. Sono come dei video online e poi si possono scaricare delle slide. Non volevo creare qualcosa che richiedesse molto lavoro extra per persone che stanno affrontando appunto un disturbo post-traumatico da stress, ma volevo creare qualcosa che fosse tranquillo, facile da seguire e anche al proprio ritmo. E diciamo che il feedback che ho ricevuto è davvero pazzesco, cioè alle persone piace tantissimo il fatto di poterlo fare quando vogliono. Ah, già, ma ho dimenticato di dire che facilito anche dei programmi di gruppo che sono un po' più strutturati e sono pensati per persone che stanno vivendo repressione, oppure recentemente ne ho fatto uno per persone che stanno sperimentando burnout dovuti al coinvolgimento in diverse lotte. E con questi programmi ci incontriamo ogni 2 settimane, ne facciamo una chiamata di gruppo. Abbiamo una chat di gruppo e poi le persone ricevono anche un supporto erboristico individuale. L'idea è un po' quella di spostarsi da un approccio individuale uno a uno verso una cura collettiva di gruppo. Quindi sì, porto avanti questi programmi durante l'anno, vabbè, come se non avessi già abbastanza da fare, ma insomma, mi piace davvero molto.
2: Ok, quindi tutte queste attività sono sempre online o magari ecco questo gruppo di cui ci dicevi invece lo fai in presenza.
0: Allora, no, quei programmi di gruppo sono online, però mi sono dimenticata un'altra cosa. Insegno anche corsi di preparazione di rimedi dal vivo, cioè insomma in presenza, 2 volte l'anno. E un terzo delle persone che partecipano ottiene un posto gratuito. Quindi se hanno problematiche economiche o di povertà possono partecipare gratis, mentre le altre pagano. E sì, sono 3 giorni con tutta la parte pratica della preparazione dei rimedi, come raccolta delle piante, preparazione di tinture, oli infusi, unguenti. E sì, è davvero super divertente, è un'esperienza molto bella. Il gruppo è sempre fantastico, molte persone splendide. E tra l'altro la mia assistente, che ora pago per lavorare con me, è in realtà una compagna italiana che aveva partecipato a uno di questi corsi, quindi dai, è buffo.
2: Ah, pensa te. Bene, bello, bello.
1: Tinctures, glycerides, infused oils, ointments. And yeah, it's tons of fucking fun. Like, it's really nice.
2: Ok, senti, a questo punto mi piacerebbe chiederti del disturbo post-traumatico da stress, perché anche dal tuo sito del Solidarity Apothecary ne parli molto spesso, ci dedichi molto tempo. Quindi vorrei chiederti innanzitutto che cos'è,
0: let's see. I'd like
2: perché
0: to
2: qui da
0: ask
2: noi in
0: you
2: Italia
0: about
2: non, mi sembra che non se ne parli molto, un po'
0: you also have it
2: l'impressione
0: on
2: che
0: your
2: forse ecco,
0: website.
2: abbiamo due percezioni
0: Sure.
2: diverse di questo problema, tra Italia e Inghilterra intendo, e quindi ecco, se puoi magari spiegarci che cos'è e anche come lo affronti.
0: Certo, allora, uso l'espressione disturbo da stress post-traumatico solo perché è culturalmente riconosciuta. In realtà non credo sia, tra virgolette, un disturbo, non credo in questo tipo di strumento oppressivo che consiste nell'etichettare le persone con diverse diagnosi. La uso semplicemente perché è un termine familiare e ne parlo anche nel corso, infatti analizziamo la definizione e così via. Però quello di cui cerco di parlare a un livello più ampio è come i nostri corpi siano ovviamente plasmati da tutte le esperienze della nostra vita, quindi esperienze positive, negative, tutto quanto, il modo in cui cresciamo, l'alimentazione, i livelli di stress, il fatto che fumiamo, beviamo alcol.

0: il corpo produce adrenalina e ormoni dello stress necessari per la sopravvivenza. Ma oggi nelle nostre società magari non c'è un orso, cioè vabbè, in alcuni posti c'è, però diciamo l'orso qui può essere la polizia, oppure il sistema carcerario, un padre abusante o uno stupratore. Ci sono molte forme di oppressione che hanno effetti molto reali sui nostri corpi e purtroppo questo ha conseguenze concrete. Il corpo può esprimere lo stress in tanti modi diversi. Può trattarsi di disturbi del sonno, per esempio, a causa di livelli elevati di cortisolo, quindi ci si sveglia durante la notte, possono essere incubi, flashback, trigger, oppure tensione estrema nel corpo, o problemi digestivi come la diarrea nervosa, la stitichezza. Tutti sperimentano lo stress e questo si manifesta nel corpo. La cosa positiva della medicina erboristica è che può offrire supporto a queste risposte allo stress, aiutandoci a sentirci più al sicuro e a riparare i danni causati dal trauma, che non sono solo eventi specifici, ma anche modi di vivere nel mondo. E per quanto riguarda appunto il disturbo post-traumatico da stress, nello specifico lo vedo come una risposta traumatica che in qualche modo rimane bloccata nel corpo. Per esempio, le mie esperienze in prigione sono state terribili, come per qualsiasi detenuto, però quando esco non sono più in prigione, eppure continuo a vedere immagini di persone che cercano di impiccarsi, continuo a sentirmi insicura nel mondo, ancora incubi in cui sono chiusa in una cella senza poter uscire. E è qui che qualcosa diventa effettivamente patologico, se ha senso dirlo in questi termini, perché quelle reazioni non sono più necessarie, dato che sei, tra virgolette, assicuro, anche se la sicurezza è un concetto un po' complesso, perché potresti comunque finire di nuovo in prigione, quindi non sei, diciamo, completamente libero, ma comunque quello che cerco di fare è supportare le persone attraverso la medicina erboristica ad attraversare, diciamo, questo disagio e a costruire una sensazione di sicurezza nel mondo. Penso che quando il trauma distrugge il rapporto con gli altri, quindi quando non ci si fida più di nessuno, non ci si sente al sicuro, le piante possono essere incredibili perché permettono una relazione che ti può far sentire più sicura. Si può costruire un rapporto con una pianta, entrare in uno stato di rilassamento del sistema nervoso. E anche per questo molte persone amano il giardinaggio, le fa sentire calme, connesse, radicate nel mondo e per un po' dimenticano le cose terribili. E è questo che secondo me offre l'erboristeria, non solo i rimedi, ma è tutto il processo, raccogliere le piante, preparare i rimedi, coltivare. Tutte queste attività aiutano il corpo a sentirsi più al sicuro, più vivo, più connesso, più gioioso. E per chi ha vissuto traumi molto intensi non c'è niente di più trasformativo che avere accesso a qualcosa che permetta di sperimentare una realtà diversa. E vabbè, scusa, è stata una risposta molto lunga, ma spero di avergli dato un senso.
1: Sì, no, decisamente, ti ringrazio, era un'ottima risposta, anzi. È un tema, sì, molto toccante, ecco, per tutte noi, credo. Quindi ecco, forse ora una domanda un po' ovvia, ma mi chiedevo, in tutte le attività che fai, tipo la clinica, i programmi di gruppo, anche i corsi online, cioè spieghi e parli di medicina erboristica, però immagino che offri anche una sorta di supporto psicologico in qualche modo, cioè tutto ruota attorno allo stress e alla repressione, quindi se il problema deriva da questo, ovviamente le piante dell'erboristeria possono aiutare. Ma parli anche di come gestire queste cose a livello psicologico?
0: In realtà è proprio per questo che ho creato il corso su erboristeria e disturbo da stress post-traumatico, perché mi è diventato chiarissimo che le persone traggono più beneficio dall'avere una comprensione del proprio corpo e un linguaggio per descriverlo più di qualsiasi cosa io possa fare per loro. Essere in grado di studiare e capire il sistema nervoso, riconoscere: ok, questo sono io quando sono in modalità lottofuga. E sapere che in quello stato magari non voglio il contatto fisico, non voglio mangiare, non voglio dormire. Quindi chiedersi come posso aiutarmi a sentirmi più riposata, più al sicuro, più in relazione con gli altri. E nessuna erba o consulenza che io possa offrire potrà mai sostituire l'autonomia e la comprensione che una persona ha del proprio corpo. Ed è per questo che sono così appassionata di educazione, perché io ho la sensazione di aver passato l'infanzia e i miei 20 anni un po' allo sbando, facendo danni agli altri e a me stessa, proprio perché non avevo un linguaggio per quello che stavo facendo.

0: vivendo, cioè non sapevo come sentirmi in un certo senso al sicuro. E per questo per me è così potente offrire tutto questo nei corsi e anche proporlo in modo interconnesso. Per esempio, c'è un modulo sulle risposte collettive allo stress traumatico, perché sì, posso fare tanto lavoro individuale, studiare il sistema nervoso, lavorare con le piante, cioè tutte cose incredibili, ma se una mia amica viene torturata in isolamento in prigione, cioè allora ho bisogno di un supporto collettivo, serve una cazzo di campagna, dobbiamo lottare per lei, ha bisogno di sostegno. Quindi dobbiamo anche affrontare le cause profonde del trauma. Perché i bambini sono oppressi? Perché esiste questa diffusione dell'abuso infantile? Dobbiamo affrontare il cazzo di patriarcato, l'eteronormatività e tutte queste strutture. Non si tratta solo di trattare il trauma, non lo vedo così, ma è anche prevenirlo, fermarlo. Ecco perché l'educazione è così importante, non è una cosa o l'altra, non è solo voglio aiutare le persone che escono dal carcere con il disturbo da stress post-traumatico attraverso l'erboristeria, ma è anche voglio impedire che costruiscano altre cazzo di prigioni. Per quanto riguarda le persone con cui lavoro, non faccio quindi una consulenza, diciamo, psicologica vera e propria o terapia, però ovviamente ascolto sempre le loro esperienze e quello che hanno vissuto per capire comunque quali rimedi erboristici possano essere utili. E incoraggio sempre le persone ad accedere a quante più forme di cura possibile, terapia verbale, erboristeria, gruppi di supporto tra amici, insomma, serve davvero tutto.
1: Ok, ecco perché prima parlavi di approccio olistico, immagino. Sì, cioè il vero approccio olistico, e quindi oltre ai differenti tipi di medicina c'è anche appunto tutta l'analisi politica e sociale, immagino intendessi anche questo.
2: It's not one or the other, you know. It's not like, oh, I just want to support all these people leaving prison with their PTSD through herbalism. It's like, I want to stop them building fucking more prisons, you know? And I
1: Yeah,
2: want
1: of
2: to,
1: course.
2: like, yeah.
1: Yeah.
2: So anyway, I feel like most people listening will understand that, but yeah. So like, for example, with my clients, like I'm not like, you know, doing any sort of like counseling or anything like this, but like I am always obviously like listening to them and their experiences and what's happened so I can understand like what herbal medicine might be supportive. But I always encourage people to like access as much fucking care as possible, you know, like whether that's like a talking therapy or herbalism or like, you know, like a signal group of their friends offering like collective support. Like, yeah, we need, you know, we fucking need it all, really.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel calm,
1: Veramente tutto
0: relaxed,
1: super interessante,
0: sorry.
1: sono super contenta che stiamo facendo questa intervista.
0: Interesting,
1: Ok, allora, prima parlavi
0: so
1: del
0: I was
1: fatto
0: curious, like,
1: che entrare in contatto con
0: if
1: le
0: you
1: piante ti
0: feel
1: fa sentire
0: happiness
1: calmo, rilassata, ti fa sentire meglio perché comunque ti
0: about
1: riconnette alla
0: this
1: natura, al
0: process of
1: mondo
0: getting in
1: reale.
0: touch with
1: E
0: plants,
1: appunto, sono
0: between
1: curiosa di
0: the
1: sapere se hai
0: basic
1: notato una
0: things for
1: differenza in
0: practical
1: questo processo di connessione con le
0: contact
1: piante
0: with the
1: tra i corsi in
0: plant
1: presenza,
0: and,
1: tipo
0: for
1: quelli che
0: example, the
1: fai, come dicevi, due
0: for
1: volte
0: previous
1: l'anno, o magari
0: certificate,
1: invece i corsi
0: plant expert
1: online.
0: course and all the other online
1: Beh,
0: certificates.
1: sì, certo.
0: So,
1: Nel
0: yeah,
1: corso
0: I think
1: online incoraggio le persone a
0: I encourage the
1: sviluppare
0: online
1: una parte
0: course
1: pratica con le
0: for the
1: piante, quindi
0: psychic practice
1: che includa
0: plant
1: qualcosa di
0: and they
1: fisico per
0: sense
1: quanto
0: something
1: possibile,
0: like
1: qualcosa che
0: physical
1: coinvolga il
0: as much as they're
1: corpo.
0: able
1: Può
0: to enter
1: essere stare
0: into the
1: seduti
0: world,
1: all'aperto con una pianta,
0: whether that's
1: partecipare a un
0: like
1: orto
0: sitting outside
1: comunitario.
0: in a corner
1: Penso che questa
0: listening
1: relazione
0: between God
1: incarnata
0: and like
1: sia la cosa
0: they
1: più
0: think they're like
1: importante.
0: embodying this
1: E
0: relationship
1: beh, sì,
0: instead of
1: certo,
0: like
1: quando le
0: relaxing and
1: persone
0: enjoying.
1: partecipano ai corsi
0: And
1: in
0: yeah,
1: presenza
0: when
1: si
0: people
1: vede proprio
0: come to their
1: l'impatto
0: face-to-face course,
1: trasformativo.
0: like you
1: Cioè,
0: can
1: per
0: see
1: esempio,
0: this
1: vedere dal
0: like
1: vivo un'erba di
0: life-changing
1: cui avevano solo
0: impact
1: letto nel
0: on you.
1: corso,
0: You know,
1: perché
0: seeing
1: molte
0: that
1: delle
0: like
1: persone che
0: first sign that
1: partecipano hanno
0: they
1: già
0: even read
1: seguito
0: about
1: il
0: it in
1: corso
0: the news,
1: online,
0: and
1: quindi
0: then
1: per loro è
0: people
1: tipo,
0: come to come
1: wow,
0: to
1: ma sto
0: find
1: davvero assaggiando la
0: relaxation,
1: melissa,
0: and
1: oppure
0: like
1: sto provando questo
0: people
1: rimedio alla
0: come to
1: rosa,
0: tasting
1: o
0: like
1: sono
0: lemon
1: seduta
0: water
1: sotto un
0: and
1: bianco
0: like
1: spiro e
0: sitting
1: magari
0: in
1: per loro è la
0: silence
1: prima
0: and
1: volta nella
0: saying
1: vita. E
0: yeah,
1: quindi
0: like
1: sì,
0: sitting in silence
1: penso
0: and sitting
1: sempre che questa
0: in nature
1: esperienza
0: and trying to
1: fisica,
0: find relaxation,
1: concreta,
0: you know?
1: attraverso il corpo sia davvero
0: So yeah,
1: qualcosa di
0: when we think this
1: potentissimo.
0: like physical, tangible, like
1: Ok,
0: bodily
1: no, bello, mi
0: experience,
1: torna
0: like yeah,
1: tutto.
0: it's super
1: E,
0: amazing.
1: mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta ascoltando
0: Appunto,
1: che
0: sorry, I was
1: nell'erbario
0: sì,
1: anticarcerario,
0: yeah,
1: che
0: I got
1: appunto è
0: you, sorry.
1: anche acquistabile volendo dal tuo
0: Yeah.
1: sito, c'è una parte molto bella, mi sembra
0: Okay.
1: sia
0: Okay,
1: uno degli
0: that's
1: ultimi
0: interesting.
1: capitoli,
0: Yeah,
1: in cui parli di
0: now
1: come
0: that I
1: entrare in
0: also
1: contatto con
0: actually
1: le piante, cioè insomma di
0: remember
1: come ti è
0: a bit
1: successo a
0: what
1: te.
0: I was listening to us, that
1: E quindi anche come
0: even though this is
1: consigli,
0: a
1: diciamo,
0: small,
1: di
0: the
1: provarci,
0: effects are
1: ecco.
0: very
1: E sì, è un
0: large,
1: aspetto molto
0: and
1: interessante, diciamo,
0: one of
1: quello
0: the
1: di
0: last
1: conoscere le
0: chapters
1: piante
0: of
1: come
0: your letter,
1: fossero,
0: where you
1: cioè,
0: talk about getting
1: vive,
0: in
1: però
0: touch with
1: vive, sono
0: plants.
1: davvero
0: I
1: vive, ma
0: do
1: come se
0: believe,
1: fossero, come se
0: I would
1: potessero essere
0: happily
1: anche delle nostre
0: continue
1: amiche, delle nostre
0: explaining
1: alleate.
0: how
1: Ok, vorrei chiederti a questo
0: recommend,
1: punto
0: let's
1: come
0: say,
1: fai a
0: certain
1: produrre i
0: feedback. So
1: rimedi
0: it's
1: che
0: very,
1: utilizzi
0: yeah, interesting
1: e che
0: thinking.
1: diffondi, se magari
0: Yes,
1: sei te a
0: getting to know
1: raccogliere, sei te a
0: plants everything
1: prepararli.
0: where
1: Sì,
0: they are
1: allora,
0: necessary,
1: vabbè,
0: so to
1: immagino
0: speak,
1: ci siano
0: for
1: due
0: our
1: versioni. C'è la Nicole pre-bambino, che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo
0: Well,
1: il
0: I'd like to
1: terreno,
0: ask you how
1: camminava chilometri per cercare le
0: you
1: piante e tutte queste
0: want
1: cose.
0: to make
1: Poi, da
0: the
1: quando è
0: ritual
1: nato il
0: for
1: bimbo, è tutto un po'
0: plant
1: più
0: medicine
1: difficile,
0: and
1: quindi ora poi che può
0: using
1: camminare, se usciamo vuole correre
0: like
1: ovunque, quindi
0: 2 hours of
1: è complicato.
0: cultivation.
1: Però quando sarà più grande potrà
0: Yeah,
1: aiutarmi a
0: so
1: raccogliere le
0: I guess
1: piante,
0: there's
1: sarà
0: like some
1: diverso.
0: versions that like
1: E quindi adesso
0: you may
1: devo
0: be in
1: comprare più
0: charge of,
1: piante,
0: but
1: spesso da coltivatori locali, il che è
0: everything
1: bello, eh?
0: is
1: Inoltre c'è un'azienda che vende erbe biologiche essiccate da cui acquisto dei prodotti e poi preparo anche dei prodotti chiamati glicerinati, che sono erbe in glicerina vegetale biologica e li preparo usando delle slow cooker. Anzi, ne ho diverse e tutto praticamente un edificio pieno di slow cooker che producono i vari preparati. E quindi sì, al momento è un mix, compro più cose di quanto abbia mai fatto in questo momento, però perché non ho abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più collettività nella produzione di rimedi e far partecipare più persone. Per questo ho avviato la Black Flag Herbal Clinic, così può diventare un vero processo collettivo. Prima mi sentivo a disagio a far pagare qualcuno per ricevere aiuto e allo stesso tempo dipendere dal lavoro non retribuito. Non mi piaceva. Ma se ho un progetto separato che offre medicine gratuite alle persone, allora sono molto più felice. Cioè, sono molto felice di aver ricevuto aiuto. Non so se ha senso. Vabbè, insomma, il maledetto capitalismo. Comunque, in breve cerco di fare più medicine possibile. Tutto ciò che non riesco a fare cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità. E nel capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo. Ok, sì, mi sa che riesco solo a immaginare quanto sia
0: impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
1: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
2: Like comrades or from suppliers that have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but
0: Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
2: Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially yeah with a toddler. Oh, but I'm getting there. I'm getting there.
0: Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this not really the subject, but
1: Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un
0: before you
1: attimo
0: talk very
1: soggetto, o
0: few
1: meglio,
0: about
1: diciamo, contesto
0: the
1: della
0: need
1: storia,
0: to
1: ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato di quando sei andata alla frontiera in Francia, e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto? Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi, e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una spostazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia. Però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite e per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
0: Ho capito. Senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano ad attraversarla, qu quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè, sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, o magari, insomma, anche tempi più prolungati?
1: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché è esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza, è la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
1: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese e questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. Quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
1: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
1: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta, ma sì, subiamo molestie dalla polizia che vogliono controllare i documenti e cose del genere, però ovviamente non è nulla rispetto a quello che subiscono i rifugiati. Qualche anno fa, per esempio, il mio furgone è stato completamente distrutto da fascisti dopo una lite con la polizia mentre cercavamo di distribuire aiuti in un sito che cercavano di bloccare. E la mattina successiva, verso le 5, ho sentito un botto e il parabrezza era stato colpito. Per fortuna, nel giro di poche ore abbiamo preso un altro veicolo, ho fatto una raccolta fondi e siamo riusciti a sostituire il parabrezza. Purtroppo adesso l'estrema destra, specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà.
0: Ho capito, che lavoro enorme. Comunque sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone, per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato. Quindi veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
1: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica a Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in inglese, ma se qualcuno fosse interessato a questo lavoro può comprarlo quindi come libro fisico da Active Distribution oppure come ebook sul mio sito, e in inverno sarà anche pubblicato da PM Press. Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo parlato in un unico posto, quindi potrebbe essere una buona risorsa per concludere.
0: Ok, perfetto, perfetto, grazie mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma nella pagina di questo podcast poi rimetterò ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine.
1: Cavolo, sì, ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto il cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario.
0: Ok, ok, perfetto. Sì, sì, è una storia molto bella, infatti, me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti, e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: There is the way of giving you donations for all the different projects you do. And of course I will copy the link of your website on the podcast page of this episode.
1: Amazing.
0: So yeah, listeners can find it. And yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries. Otherwise I would ask you the plant story.
2: Oh yeah, but... shit. Yeah.
0: Okay.
2: Well, yeah. I can just say again about like the dandelion, that like this was my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow, and like, yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
0: Yeah, okay. Yeah, it's a very nice story. Yeah, very cute also. Yeah. Okay, thank you so much then. It's been
2: thank you.
0: So important. Thank you again so much.
2: Amazing.
0: Nicole.
2: And, oh, no problem.
0: Yeah, keep in touch. And the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future.
2: Perfect. Yeah. All right, take care. Thank you so much.
0: Yeah, thank you so much.
2: Yes, okay, bye.
0: Bye bye.